0: di Barry, Robin e Morris Gibb avete ascoltato How Deep Is Your Love. Victoria Mullova, violino, Matthew Barley, violoncello, Joseph Julian, pianoforte, Steve Smith, chitarra, Paul Clarvis, Colin Curry e Sam Walton, percussioni.
1: Ludwig van Beethoven, Primo amore, scena e aria per soprano e orchestra, Berke One Opus 92. Prima esecuzione postuma, Vienna, Burgtheater, 17 marzo 1842. Andantino cantabile, allegro con brio. Hannelore Kuse, soprano, orchestra Staatskapelle di Berlino, diretta da Arthur Appelt.

0: Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Primo amore, scena e aria per soprano e orchestra, Werke ohne Opus 92. Prima esecuzione postuma, Vienna, Burgtheater, 17 marzo 1842. Hannelore Kuse, soprano. Orchestra Staatskapelle di Berlino, diretta da Arthur Appelt.
1: Giulio Caccini, aria nona, Belle rose porporine, Roberta Mameli soprano e Luca Pianca liuto.

Di Giulio Caccini abbiamo ascoltato Aria Nona, Belle Rose Porporine, Roberta Mameli, soprano, e Luca Pianca, liuto.

Franz Schubert, Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani, D940. Ikeda Duo, pianisti Tamayo Ikeda e Patrick Zygmanowski.

Di Franz Schubert avete ascoltato Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani, D940. Di Franz Schubert avete ascoltato Fantasia in fa minore per pianoforte a quattro mani, D940. Ikeda Duo, pianista.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in Do maggiore, opera 15. Pianista Claudio Arrau, orchestra del Concertgebouw di Amsterdam diretta da Bernard Haitink.
1: Camille Saint-Saëns, Concerto numero 2 in Sol minore per pianoforte e orchestra, opera 22. Andante sostenuto, allegro scherzando, presto. Pianista Philippe Entremont. Philadelphia Orchestra, diretta da Eugène Ormandy.

0: di Camille Saint-Saëns avete ascoltato Concerto numero 2 in sol minore per pianoforte e orchestra, opera 22. Pianista Philippe Entremont. Philadelphia Orchestra, diretta da Eugène Ormandy.
1: Maurice Ravel, quartetto per archi in fa maggiore. Allegro moderato, molto dolce, assai vivo, molto ritmato, molto lento, vivo e agitato. Quartetto Arcanto, Antje Vaitas e Daniel Sepek, violini. Tabea Zimmermann, viola. Jean-Guyen Queyras, violoncello.

0: Di Maurice Ravel avete ascoltato il quartetto per archi in fa maggiore, quartetto arcanto, Antje Vaitas e Daniel Sepek violini, Tabea Zimmermann viola, Jean-Guyen Queyras violoncello.
1: Florent Schmitt, La tragédie de Salomé, opera 50. Prélude, Danse des perles, Les enchantements sur la mer, Danse des éclairs, Danse de l'effroi. Orchestra filarmonica di Radio France, diretta da Marek Janowski.

di Florent Schmitt. Avete ascoltato La Tragédie de Salomé, opera 50. Orchestra Filarmonica di Radio France, diretta da Marek Janowski.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Antonín Dvořák, variazioni sinfoniche in do maggiore su un tema originale, opera 78. Tema dal canto Ja som Guslar, io sono un violinista, lento e molto tranquillo. 27 variazioni, finale. Orchestra sinfonica del Norddeutscher Rundfunk diretta da John Elliott Gardiner.

0: di Antonín Dvořák avete ascoltato Variazioni sinfoniche in Do maggiore su un tema originale, opera 78. Orchestra sinfonica del Norddeutscher Rundfunk diretta da John Eliot Gardiner.
1: Francis Poulenc, Le Biche, balletto in un atto, Ouverture, Rondo, Chanson dansée, con coro, Adagietto, Auger, con coro, Rag mazurka, Andantino, Petite chanson dansée, con coro, Finale, Orchestre de Paris, diretta da Semyon Bychkov, maestro del coro Arthur Oldham.

0: di Francis Poulenc avete ascoltato Le Biche, balletto in un atto. Orchestre de Paris, diretta da Semyon Butchkov. Maestro del coro, Arthur Oldham.
1: Summer Barber, Three Essays, per orchestra. Numero 1, opera 12. Andante sostenuto, allegro molto, largamente sostenuto. Numero 2, opera 17. Andante un poco mosso, molto allegro ed energico, più tranquillo ma sempre muovendo. Numero 3, opera 47. Tranquillo, poco muovendo, più tranquillo, come prima, Brother. Detroit Symphony Orchestra, diretta da Neeme Järvi.

0: questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.
1: Atto finale della vita di Paganini, la cui originalità e il cui virtuosismo senza precedenti furono fonte inesauribile di leggende e di un'aneddotica spesso a sfondo morboso e demoniaco, che al momento della sua morte era lontana dall'essersi completamente dissipata e che purtroppo ancora oggi, a quasi 200 anni da quei fatti, costituisce un retaggio ingombrante che i mezzi di comunicazione di massa ulteriormente amplificano. Un cordiale buongiorno da Anna Menichetti ai microfoni di Radio 3. Questa era una frase estrapolata da un bel libro appena uscito della SEDM, cioè Società Editrice di Musicologia, dal titolo L'Affaire Paganini, la vicenda post mortem. Un bel libro curato da Maria Teresa Della Borra, Roberto Iovino, Nicolo Olivieri e Danilo Prefumo, tutti grandi esperti del maestro genovese. Un bel libro perché è un libro che apre un varco sconosciuto ai più della vita e soprattutto della morte del grandissimo musicista. Qui comincia, curato da Federico Vizzaccaro, sue le scelte musicali, sua la regia di oggi, e cominciamo a sfogliare insieme questo testo particolarmente interessante che ci dona uno squarcio sociale molto importante dell'ultimo atto proprio della vita di Niccolò Paganini. Ma cominciamo subito con la musica del maestro, con il capriccio numero 24 in La minore, da 24 capricci per violino, solo, opera 1.

Ilarian, capriccio numero 24 in la minore da 24 capricci per violino solo, opera 1, di Niccolò Paganini, che ci introduce alla lettura di questo bel libro, L'affaire Paganini, la vicenda post mortem della casa editrice Società di Musicologia, Società Editrice di Musicologia. Curato da Maria Teresa Della Borra, Roberto Iovino, Nicolo Olivieri, Danilo Prefumo, che sono tutti esperti del periodo e delle opere di Paganini, e sono, compreso Danilo Prefumo, che si occupa proprio da moltissimi anni di Paganini, ne abbiamo lungamente parlato con altri testi, e che è membro del comitato scientifico dell'Edizione Nazionale delle Opere del Maestro del Centro Studi Paganini di Genova. Ecco, grande viaggiatore in vita, Paganini. Lo fu anche suo malgrado dopo la morte, perché Paganini muore a Nizza il 27 maggio 1840, ma per ragioni che adesso andremo a vedere, proprio grazie allo spoglio attento, accurato di questi studiosi che hanno lavorato sul materiale, peraltro per la maggior parte inedito, per ragioni importanti, ci fu una decisione del vescovo proprio di Nizza che vietò la sepoltura in terra consacrata. 13 anni dopo, il figlio di Paganini, Achille, Paganini era riuscito ad avere la paternità di questo figlio, al quale teneva moltissimo, riuscì a far accogliere il padre nel cimitero di Gaglione. Poi trascorreranno, pensate un po', altri 23 anni prima che il cadavere trovasse definitivo riposo, e questo nel cimitero della Villetta di Parma, dove tuttora si trova. Ecco, è una vicenda triste, certamente, come la definiscono i curatori, anche molto tortuosa. Di questa condanna del vescovo di Nizza, che praticamente nega la sepoltura in terra consacrata a uno dei maggiori musicisti del tempo. C'è un collezionista genovese, Vittorio Laura, ha fornito in modo intelligente, e gli autori lo ringraziano giustamente nella premessa del libro, ha fornito un documento dal quale sono partite poi tutte le ricerche, altrimenti nessuno se ne sarebbe più o meno mai accorto. Un documento molto circostanziato, perché parliamo di 123 carte custodito a Nizza negli archivi storici della diocesi di Nizza, nel quale gli appellanti controbattevano proprio punto per punto le accuse che venivano mosse al musicista proprio per non ottenere la sepoltura dovuta. Si ha anche notizia, in data 12 maggio 1841, degli esecutori testamentari di Paganini, anche suoi amici, del figlio, del marchese Pareto, del vescovo di Genova, perché si annullasse appunto la condanna pronunciata dal vescovo di Nizza. E allora il lavoro, ovviamente, cioè questo piccolo ma bellissimo libro, mette un tassello in più davvero determinante sulla biografia di questo grandissimo maestro.

Niccolò Paganini, sonata numero 6, dalle 6 sonate, numero di manoscritto 27, opera 3, per violino e chitarra, Gil Scham al violino e Göran Söllscher alla chitarra. Stiamo sfogliando insieme l'affaire Paganini, la vicenda post mortem, società editrice di musicologia, curato, questo bel libro curato da Maria Teresa Della Borra, Roberto Iovino, Nicole Olivieri e Danilo Prefumo. Questo bel libro che ci fornisce una serie di informazioni, anzi moltissime informazioni, fino ad oggi sconosciute. I curatori hanno scandagliato proprio numerosi archivi, qui c'è una ricerca enorme che è stata fatta, archivi fra Nizza, Torino, Genova, ovviamente Parma, l'archivio storico diocesano, l'archivio dell'ordine costantiniano, Gaione, mettendo insieme proprio un importante ricco dossier che permette proprio di venire a conoscenza, di portare, di vedere, di fornire la luce di una documentazione che solitamente viene così, magari citata per sommi capi, ma che qui viene riprodotta e riproposta in maniera integrale. Allora ne emerge una storia complicata, molto complicata e anche diciamo tortuosa, che non fa onore a certi attori della vicenda, perché c'è una storia alle spalle di rapporti complicati fra politica e chiesa. E suo malgrado Paganini verrà coinvolto appunto in questi rapporti complessi. Ne emerge, scrivono i curatori, sul piano umano la grande determinazione dei suoi amici, che insieme al giovane Achille, il figlio appunto, vollero battersi per la giustizia, per ottenere giustizia, restituendo all'autore ciò che meritava. Quindi oggi, 285 anni dopo la morte, le spoglie di Paganini riposano in quel bel tempietto neoclassico con un busto dello scultore Santevarni, posto sulla sinistra, non distante dall'ingresso principale del cimitero della Villetta. Con grande gioia va da sé questo, no? degli abitanti di Parma, che insomma avevano avuto la gioia di avere Paganini presso di loro e amandolo anche fortissimamente. È chiaro che la tomba, ma tutte le altre tombe, tutto sommato, furono sempre meta di visite da parte di violinisti, di musicisti, ma in particolare appunto il cimitero della Villetta, e ogni anno appunto ci sono iniziative proprio che danno importanza a questo luogo di fine vita appunto del compositore. Un'incresciosa vicenda viene definita giustamente dagli autori. La scelta dei documenti, che deve essere stata davvero molto faticosa, perché sono stati tanti ed è stato un lavoro distribuito in più e numerosi archivi, la scelta riguarda proprio la morte di Niccolò, 1840, come abbiamo detto, il 27 maggio, il rifiuto dell'interramento in terra consacrata prendeva il via da un concetto per certi versi addirittura clamoroso, cioè si dava sostanza alle antiche voci intorno ai presunti rapporti demoniaci intrattenuti dal violinista.

Franz Liszt, grandi studi di Paganini, il terzo, il celeberrimo, la campanella, con Daniel Trifonov. Allora, dicevamo appunto di rapporti demoniaci, è incredibile ma è così. D'altra parte, come è noto, la tecnica di Paganini era così unica, particolare, da dare appunto al maestro questa intenzione un po' soprannaturale, no? Della sua bravura, che la Chiesa per prima poi cadeva in questa, in questo meccanismo. Rapporti demoniaci con esasperati serie di contenziosi tra autorità religiose e civili dello Stato sabaudo. All'epoca della scomparsa del padre, Achille, il figlio, aveva 15 anni. Quindi la salma, che era stata nel frattempo imbalsamata, fu custodita, grazie ad amici, appunto anche alla volontà del figliolo, la salma fu custodita in luoghi diversi, come abbiamo detto. Prima di tutto a Nizza, nella casa nizzarda, proprio dove Paganini aveva abitato nel 1839. Poi nel lazzaretto di Villafranca. Poi il casinetto di campagna di proprietà della famiglia di Paganini in Valpolcevera, questo nome che a molti, ormai molti di noi conoscono, ahimè, per le vicende trascorse non tanto tempo fa, la chiesa della villa di Gaglione presso Parma, che Paganini possedeva dal 1833, il cimitero di Gaglione, fatto edificare a sue spese dal figlio Achille. La bara lì fu interrata nel 1853 e alla fine appunto il cimitero parmense della villetta. Ecco, come vedete, la frase d'inizio del libro, ha viaggiato tanto in vita ma pure in morte, è effettivamente giusta. Allora, le considerazioni di ordine religioso si intrecciarono con quelle di ordine politico. D'altra parte, quello era anche un periodo molto particolare e i curatori, molto complesso, della nostra Italia, e i curatori infatti ci danno anche uno sguardo attento e approfondito sulla storia del Regno di Sardegna, dei rapporti con la Casa Sabauda e con tutti i nomi che ovviamente si interpongono in questa lunga storia italiana. L'arrivo a Nizza è l'ultimo e travagliato capitolo del compositore. 1837, Paganini ha ottenuto dal sovrano del Regno di Sardegna, Carlo Alberto, la legittimazione, come vi ho detto, del figlio Achille, e detta il testamento definitivo. Non si sa se fosse sicuro, certo, della propria morte, è chiaro, però detta il suo testamento, nel quale scrive anche il dolore della perdita della sua vita. Suona a beneficio dei poveri nel 1837, consegna a Genova il suo meraviglioso Guarneri del Gesù del 1743 e poi appunto dicendo e scrivendo questa frase terribile: la vita è corta, muore il 12 maggio del 40.

Niccolò Paganini, concerto per violino numero 1 in re maggiore opera 6, terzo movimento, rondò allegro spiritoso, Royal Philharmonic Orchestra diretta da Lawrence Foster con il violino di Isaac Perlman. Abbiamo sfogliato insieme questo bel libro della società editrice di musicologia, L'affaire Paganini, la vicenda post mortem, curato da Maria Teresa Della Borra, Roberto Iovino, Nicole Olivieri e Danilo Prefumo, sulle vicende della salma di Paganini che appunto non trova requie fino all'ultima definitiva dimora, e questo per ragioni politiche e religiose in un momento abbastanza travagliato della nostra penisola. Pensiamo alla restaurazione del 1814, a personaggi come il genovese Mazzini, il nizzardo Garibaldi. Pensiamo a quanto Genova rimase una spina nel fianco per i Savoia. Ecco, i curatori ci danno tutta una serie di informazioni che collocano l'importanza di Paganini e la precarietà appunto della sua personalità, del giudizio sulla sua personalità, che portarono a queste vicende incresciose. Il libro è appunto non solo di particolare interesse, ma poi riporta con dovizia di particolari tutte le carte riguardanti questo evento. Noi ci lasciamo con Mr. Paganini, interpretata da Ella Fitzgerald, un classico swing del 36, del 1936, e che celebra lo spirito improvvisativo del jazz. E nel testo Mr. Paganini è invitato a suonare una rapsodia, e se non può farlo, allora semplicemente deve suonare swing, in stile swing. Buon ascolto.

0: 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno e buona domenica da Pietro Plastina e Valentina Antonelli. In primo piano lo scontro tra Italia e Spagna sulle frontiere, scattate da ieri le contromisure di Madrid dopo la sospensione di Schengen da parte di Roma. Il commissario europeo Brunner tenta una mediazione.
3: Ho avuto contatti con il ministro dell'interno spagnolo e con quello italiano. Entrambi hanno confermato che i reciproci controlli alle frontiere sono temporanei. Così scrive su X il commissario dell'Unione Europea agli affari interni Brunner e aggiunge: ho sottolineato i progressi compiuti nella lotta all'immigrazione clandestina e che la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Chiude con uno spiraglio su una possibile fine della crisi. Ci sono segnali, scrive, che dall'Italia le misure potrebbero essere revocate presto. La polizia spagnola sta compiendo ispezioni a campione in porti e aeroporti su una percentuale che varia tra il 5 e il 10% dei viaggiatori. Controlli casuali, dunque, e non sistematici, una misura poco più che simbolica, insomma. La Farnesina comunque era rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna in un periodo che segna il picco del turismo tra i due paesi e ha attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri, raggiungibile 24 ore su 24. Per ora, tuttavia, i passeggeri italiani non avrebbero subito particolari disagi, secondo quanto riferisce il governo spagnolo. Marco Barbonaglia, GR3.
4: È intervistato dalla stampa il ministro degli esteri Antonio Tajani ha assicurato che finito il pericolo ripristineremo Schengen. Il titolare della Farnesina ha definito inaccettabile la ritorsione di Sanchez. A Ceuta qualcosa non ha funzionato, ha proseguito. Difendere i confini non significa mettere a rischio l'Europa, cosa che accade con l'accoglienza indiscriminata.
2: In occasione della commemorazione di ieri della tragedia di Marcinelli, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato sul tema dei migranti sollecitando una gestione dei flussi migratori che obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Il diritto al lavoro, l'esigenza di tutelarne ovunque per chiunque la sicurezza, ha ricordato il capo dello Stato, esprime oggi un principio fondante che accomuna l'intera casa europea, nella quale protezione dei lavoratori e contrasto di ogni forma di sfruttamento sono divenuti patrimonio condiviso.
4: La guerra nel Golfo. Nella notte forti esplosioni sono state avvertite nella zona di Al Jubail in Arabia Saudita presso una centrale di gas. Intanto si avvicina un possibile accordo sullo stretto di Hormuz. Teheran parla di intesa molto vicina con l'Oman, che conferma progressi nei colloqui. L'Iran chiede a Washington lo stop dei raid, la revoca del blocco navale, delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e i pagamenti dei risarcimenti per la guerra. Per il vicepresidente americano Vance ci sono progressi.
2: Il conflitto russo-ucraino. Nella notte raid con droni di Kiev su Belgorod, città al confine con la Russia, almeno 13 feriti, tra cui due bambini. Da registrare anche un attacco russo su Odessa, danneggiate infrastrutture. Ed è diventato un caso diplomatico il drone di fabbricazione ucraina precipitato in Bulgaria vicino al confine con la Romania, poco lontano da un gasdotto strategico. Sofia ha convocato l'ambasciatrice ucraina.
4: E ai domiciliari e comparirà davanti al giudice nei prossimi giorni l'automobilista 73enne che a Lanzo Torinese ha investito due volte un gruppo di 6 ciclisti dopo un banale diverbio mentre effettuava un sorpasso. 4 feriti, 2 più gravi. Sentiamo Piercarlo Lagna, uno dei ciclisti investiti.
5: Andavamo piano, 20 all'ora, ci passa questa macchina, ci insulta e noi abbiamo alzato il braccio per dire Madonna, ma stai un attimo calmo. A fianco a me c'era il mio amico, l'ha caricato, l'ha fatto saltare in aria 30 metri, corso dietro per cercare di prendere il numero di targa, questo qua mi carica, sono riuscito a buttarmi lungo la strada, ha fatto inversione e ha caricato tutti gli altri che erano qua, che stavano soccorrendo il primo.
2: Sono 3 i morti sul lavoro nelle ultime ore. A Calanna, in provincia di Reggio Calabria, un elettricista di 40 anni è rimasto folgorato mentre installava le luminarie per la festa cittadina. Ad Agropoli, in provincia di Salerno, un uomo è morto schiacciato dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando. A Campi Bisenzio, presso Firenze, un operaio di 61 anni di origini cingalesi è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet.
4: Ieri mattina a Pavana i funerali di Francesco Guccini. L'inviata.
6: La ragazza dietro al banco mescolava
0: Una cerimonia per pochi intimi, un applauso all'uscita del cancello della sua casa, Pavana, buon viaggio babbo, il saluto semplice della figlia Teresa, accanto a lei la moglie Raffaella Zuccari e Angela Signorini, madre di Teresa. Un lungo discorso, quello dell'arcivescovo di Bologna Zuppi, amico intimo del maestrone. Sembra impossibile, dice, salutarti e misurare l'assenza, e continua senza sosta il lungo saluto dei tanti fan in via Paolo Fabri 43, un suo amico storico Mimmo della Cacciosteria.
6: Raccontare Francesco è difficile, è un personaggio talmente grande, talmente vasto, ci ha lasciato tanti magnifici pensieri.
0: Che si ricorda degli ultimi incontri?
6: Diceva, sono un vecchio malconcio. Pensava, Francesco, in Toscana, la cura Menani non l'ha trovata nessuno. Volevi di meno anni. No?
0: Da Bologna, Elena Paba, GR3.
2: In chiusura torniamo sul braccio di ferro tra Italia e Spagna con la reciproca chiusura delle frontiere. Allarme delle associazioni turistiche, secondo la FIAVET, l'associazione delle agenzie di viaggio e delle imprese del turismo, è forte il rischio di rallentamenti negli aeroporti, con disagi anche per gli alberghi e per chi organizza la logistica e i trasferimenti. Con le notizie ci fermiamo qui, adesso è il meteo, a seguire Radio Tremondo, prossimo giornale radio alle 8.45.
1: Abbiamo
2: con le notizie ci fermiamo qui, adesso è il meteo, a seguire Radio Tremondo, prossimo giornale radio alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.

0: privato. Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia domenica 9 agosto. Oggi avremo un nuovo consolidamento dell'alta pressione, quindi cielo in prevalenza sereno sul paese, con nubi confinate ad Alpi e Prealpi, con isolati temporali fin verso la Liguria e le pianure di Piemonte e alla dorsale appenninica, con rovesci e temporali più probabili lungo l'Appennino meridionale e sulla Sicilia. I venti saranno deboli, al più moderati, principalmente settentrionali, con maestrale più sostenuto sulla Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, tra i 23 e i 25 gradi in molte aree del paese, mentre i valori massimi avranno punte di 36 gradi in pianura padana, fino a 38 in città come Firenze e Roma e nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Isole Maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.
3: Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Costanza Spocci, siete all'ascolto di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa internazionale di Radio 3, e oggi, domenica 9 agosto in particolare, è la rassegna dei settimanali internazionali e andiamo sui titoli e sulle copertine dei principali settimanali internazionali. Appunto, partiamo dall'Economist, che questa mattina titola The Forgotten War, la guerra dimenticata. C'è una foto che rappresenta uno scheletro di una persona su un terreno devastato, e la guerra dimenticata è la guerra del Sudan. Invece poi il Nouvel Obs, settimanale francese, in prima pagina, caratteri cubitali in copertina, scrive: dernière nouvelle du soleil, il nous fascine et il nous inquiète. Quindi la copertina dedicata al sole, che ci affascina ma che ci sta anche inquietando per i cambiamenti climatici. Il Time invece in copertina, la copertina è tutta dedicata a The New Case for Aliens. Dunque il Time si occupa di alieni questa settimana, alieni avvistati negli Stati Uniti, e l'Express invece scrive in copertina: MI6 DGS Service Ukrainien, le palmar des meilleurs espions. Dunque l'Express questa settimana fa una vera e propria classifica dei migliori spioni d'Europa, dunque fa un ranking dei servizi segreti europei. E infine il settimanale tedesco Der Spiegel questa settimana mette il ritratto di Marx sulla sua copertina, Marx con dietro dei codici, e scrive sempre caratteri cubitali Der Spiegel in copertina: Marx l'aveva previsto, come l'intelligenza artificiale minaccia la nostra economia e la nostra democrazia. Passiamo adesso agli approfondimenti con l'aiuto di Filippo Travaglio in regia e alla console di Aldo Pantaleoni e alla cura di Anna Maria Giordano di questo programma. E partiamo dall'Economist, dalla copertina dell'Economist, e l'Economist tratta della guerra in Sudan, una guerra che è molto poco raccontata ma che è uno dei peggiori conflitti di questo secolo, e l'Economist dice: questo è il momento forse di raggiungere una tregua, e scrive che a oltre 3 anni dall'inizio della guerra civile il Sudan resta devastato da uno dei conflitti più gravi dell'Africa contemporanea. E Khartoum, che è la capitale, un tempo era una metropoli di circa 7 milioni di abitanti, è oggi in gran parte distrutta e spopolata. La guerra ha causato lo sfollamento di 14 milioni di persone, e tra combattimenti, carestia e violenze di massa atroci ha provocato

0: Centinaia di migliaia di morti, un conflitto che oppone principalmente le forze armate sudanesi, che sono chiamate le SAF, e le forze di supporto rapido, definite anche RSF, però in realtà è anche una guerra per procura tra potenze regionali. Infatti le RSF ricevono sostegno da Emirati Arabi Uniti, invece l'esercito, le SAF dunque, è appoggiato dall'Egitto, dall'Arabia Saudita, dal Qatar e della Turchia. Nessuna di queste parti ha ricevuto reali incentivi a fermare la guerra, e intanto Europa e Stati Uniti si concentrano su altre crisi, su altre guerre, tra cui quella in Ucraina e quella in Iran. Però in questo momento, scrive l'Economist, emergono due fattori che potrebbero aprire uno spiraglio diplomatico, perché da un lato c'è l'allargamento delle tensioni regionali legate alla guerra con l'Iran e anche agli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso, e questo aumenta l'interesse di Arabia Saudita ed Emirati a stabilizzare il Sudan, perché il litorale del Sudan è strategico per le loro rotte commerciali. Dall'altra parte, c'è l'esercito sudanese che ha ottenuto anche relativi successi militari, ha riconquistato anche importanti aree strategiche, dunque potrebbe sentirsi abbastanza forte per sedersi al tavolo negoziale. Le possibilità di tregua restano chiaramente limitate, però è iniziato il periodo delle piogge e questo rallenta le operazioni militari, dunque c'è una rara finestra di opportunità, scrive l'Economist, e gli Stati Uniti e l'Europa dovrebbero fare pressione sui loro alleati del Golfo perché convincano le forze armate sudanesi e le RSF ad avviare finalmente negoziati diretti. Questo dell'Economist è un editoriale di fatto che dice che va evitato che il Sudan scivoli verso una frammentazione permanente, simile a quella ad esempio della Somalia, e questo richiede dunque un'iniziativa diplomatica immediata, perché questa potrebbe essere l'ultima occasione concreta per fermare la guerra. E noi da questa guerra in Sudan atroce passiamo invece alle stelle, e dicevamo il Nouvel Obs, l'articolo che riprende la copertina del Nouvel Obs è intitolato Les secrets d'une étoile, dunque i segreti di una stella, e in realtà non è un articolo, anche questo è un editoriale. La stella di cui si parla è il Sole, e il Nouvel Obs, in vista dell'eclissi solare che ci sarà il 12 agosto, riflette il Nouvel Obs sul cambiamento del nostro rapporto con il Sole negli ultimi 25 anni, perché durante l'ultima eclissi totale osservata in Francia nel 99, invece in Italia è stata parziale, il Sole appariva come un astro lontano e misterioso, un po' il simbolo dell'immutabilità dell'universo e della piccolezza dell'essere umano. Oggi invece la percezione è diversa, perché grazie alle missioni scientifiche recenti, come ad esempio le sonde americane ed europee inviate a studiare il Sole da vicino, gli scienziati capiscono meglio fenomeni come ad esempio il vento solare e l'influenza dell'attività magnetica solare sulla Terra. Dunque il Sole è un po' meno enigmatico e le immagini che oggi riceviamo sono più dettagliate che mai. Però paradossalmente il Sole appare anche più minaccioso, non perché sia cambiato, ma perché il riscaldamento globale causato da attività umane trattiene nell'atmosfera il calore irradiato.
1: Es ist 7 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Matthias Mayer.
2: Staatspräsident Mattarella macht 3 Wochen Urlaub in Sais. Eine Drohne ist in den bulgarischen Luftraum eingedrungen. Das Wetter sonnig und heiß bei 28 bis 34 Grad. In Sais am Schlern verbringt Staatspräsident Sergio Mattarella gemeinsam mit seiner Tochter seit gestern seinen mehrwöchigen Sommeraufenthalt. Die Kastelruther Bürgermeisterin Christina Palank nannte es eine Ehre, dass der Staatspräsident erneut in ihre Gemeinde kommt. Zudem sei es für den Tourismus ein wichtiger Werbeeffekt. Die Südtiroler Partisanenvereinigung ANPI hat aufgrund von Fotos des Landtagsabgeordneten Jürg Wirth Anderlan mit Mitgliedern eines mutmaßlich rechtsextremen Vereins Konsequenzen gefordert. Wirth Anderlan soll sich im Juli mit Mitgliedern der Kalterer Gruppe Aktverein getroffen haben. Auf den Fotos sei zu sehen, wie die Anwesenden samt Wirth Anderlan den rechtsextremen White Power Gruß zeigen. Die Wirtin der Schwarzen Steinhütte im Arntal, Margit Einhauser, weist nach den schweren Unwettern rund um St. Johann auf die immer extremer werdenden Wetterereignisse am Berg hin. Neben starken Niederschlägen weiche der Gletscher immer weiter zurück. In einigen Jahren werden laut Einhauser der untere und obere Trippachgletscher nicht mehr zusammenhängen. Bulgarien hat das Eindringen einer mit Sprengstoff beladenen Drohne in seinen Luftraum gemeldet. Laut dem Verteidigungsministerium in Sofia wird dieser Drohnentyp von den ukrainischen Streitkräften häufig verwendet. Die US-Geheimdienste ordnen unterdessen die am Flughafen Leipzig entdeckte Sprengstoffdrohne dem russischen Militär zu. Spanien kontrolliert seit gestern an den Flughäfen Reisende aus Italien. Das Land reagiert damit auf die Entscheidung der italienischen Regierung, bis Mitte August Reisende aus Spanien zu kontrollieren. Auslöser der Entscheidung war der Ansturm zehntausender Afrikaner auf die spanische Exklave Ceuta. Vier deutsche Bundesländer haben das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen ausgesetzt. Grund sind die niedrigen Pegelstände in den Flüssen, die den Schiffverkehr einschränken. Der Verband der Industrie begrüßt die Entscheidung. Gewerkschaften und Umweltschützer kritisieren sie als umweltschädlich. Das Wetter. In Südtirol scheint heute verbreitet die Sonne. Im Tagesverlauf entstehen größere Quellwolken. In der Folge sind vereinzelte Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 28 Grad im oberen Pustertal sowie 34 Grad im Unterland und im Etschtal. Morgen Montag geht es mit einer Mischung aus Sonne und Wolken weiter. Am Nachmittag bilden sich ein paar Wärmegewitter. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten. Redaktion Siegfried Kollmann.
1: Rai Südtirol Sonntagsmusik.

0: zu unserem letzten Beitrag. Trauben, die schon blau leuchten, das lässt vermuten, dass die Ernte bald beginnt. Ist dem so? Medea Zingerle hat bei Florian Ramoser, junger Weinbauer aus Bozen und Vizepräsident der Freien Weinbauern, nachgefragt.
1: Also eben die letzten 2 bis 3 Wochen vor der Ernte, also vor dem richtigen Reifezeitpunkt von der Traube, seien um einflussreichsten und entscheidendsten. Und deswegen ist halt so eine extreme Hitze, wie wir sie momentan haben, nicht ganz ideal, wobei wir sind auch jetzt noch relativ früh, also wir haben noch die 2-3 Wochen bis zur Lese, deswegen es kann auch nächste Woche noch kühl werden und das soll so ein bisschen auszögern. Wobei wir sind früh und das wird es ja auch nicht.
2: Also ganz viel nach hinten verschieben wird es sich nicht, auch wenn es jetzt nochmal regnet und alles ein bisschen abkühlt?
1: Ja, eben genau, also kühlere Temperaturen, aber auch zum Beispiel ein größerer Niederschlag, was die Trauben dann einmal wieder Wasser aufsaugen, was die Zuckerwerte wieder senkt in dem Sinne, kann die Ernte schon nochmal nach hinten schieben, maximal aber vielleicht eine Woche, mehr nicht wirklich.
2: Gibt es denn auch Sorten, wo Sie sagen, für die könnte es in der Zukunft schwierig werden, wenn es immer mehr eben in diese Richtung geht, dass die Hitze immer mehr wird?
1: Ich würde es vielleicht nicht nur auf die Sorte abbrechen, sondern auf die Kombination aus Sorte und Standort, also wo die Sorte gepflanzt ist. Sicher gibt es tiefe Lagen in der Talsohle, wo bestimmte Sorten vielleicht auch grenzwertig sein, wobei es hängt ganz viel damit zusammen, wenn man die Trauben runterschneidet. Also man muss halt sehr aufpassen bei den frühen Jahren, dass man da nicht übers Ziel hinausschießt und zu spät die Trauben holt. Nur weil man meint, es war vor 10, 15 Jahren, 20 Jahren im September und deswegen im August nicht erntet, sondern ich glaube, es wird schon manchmal zu schlecht oder zu übertrieben dargestellt, weil man hat da in früheren Jahren, wie es zum Beispiel 2022 war, super Weißwein aus Tiefenlagen geerntet. Also eben ganz viel hängt mit dem Winzer wirklich zusammen, der die Trauben dann verarbeitet und zum richtigen Zeitpunkt holt. Das ist ausschlaggebend.
2: Gibt es denn jetzt auch Vorteile eigentlich davon, dass es eben immer heißer wird?
1: Ja, sicher. Alles, was Nachteile hat, hat auch Vorteile. Es sind sicher bestimmte Lagen, bestimmte Sorten, die auch von warmen Jahren profitieren. Generell denke ich da jetzt an schwerere Rotweinsorten, wie zum Beispiel die autochthone Sorte Lagrein, die in die warmen, frühen Jahre meistens sehr gute Resultate erzielt, sehr gute Weine erzielt. Und ja, wie gesagt, das hängt ganz stark davon ab, wo die Sorte steht und da spielen viele Faktoren.
2: Ein guter Wein, inwiefern wirkt sich diese Veränderung jetzt auch auf den Geschmack eigentlich aus?
1: Ja, das ist so eben, bei wärmeren Temperaturen baut sich die Säure schneller ab, also mit der zunehmenden Reife bildet sich ja Zucker und die Säure nimmt eben ab. Und wir haben da vielleicht dann eher ein Verhältnis von höherem Zucker, dementsprechend auch vielleicht den Alkohol höher und niedrigerer Säure. Und genau deswegen, wie ich es vorher schon angesprochen habe, ist der Erntezeitpunkt sehr, sehr wichtig, um die Balance dann später auch im Wein nicht zu verlieren.
0: Ältere Weinbauern berichten, dass sich mit dem Klimawandel die Weinlese im Laufe der letzten 30 Jahre einige Wochen nach vorne verschoben hat. Meine Kollegin Medea Zingerle hat mit dem jungen Winzer Florian Ramoser gesprochen. Das war sie, die Mittagssendung am Sonntag aus dem Land. Es hat mich gefreut, Sie durch diese 20 Minuten zu begleiten. Hier geht es jetzt weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Die Sendungen in deutscher Sprache werden wieder mit aktuellen Nachrichten um 13 Uhr aufgenommen. Bis dahin, auf Wiederhören.
3: Rai Ladinia Notiziar. Bon Dams, die Bona Dumania, della Redaktion Rai Ladinia, Kishi Argumanste, Nors Notizieren, Quai 9. August. L'Neuen, nia offiziell mal smerke, Cinkorps, Jatetli, Laures Passedes, da Squadres, de Judakapitel Nepal, Siber Kai, di Cinalpinist, Quavaruet, Nalvina, 3 de November, Tanter Kishanche, una persona de Südtirol. Il Minister per l'Infrastruttura, Safat, den Dut, Kindesproposte, de Mudations, del Code, Streda, una de Castes, sia de Pudai Fera Patent Bele Kung Setani. La Region Trentin Südtirol ha registrato mentre la maggiore crescita economica della Regione italiana. Su proposta della Sessaur Daniel Alfreider alla Giunta Provinciale da Pran Vanner di un protocollo d'accordanza con l'altra provincia e azienda RFI per modernizzare la stazione della Ferrates del Südtirol. I prieghi sauti di Charburanch fe espressione su aziende e famiglie che mostra su una crescita della Lia di Artigiani. La casa de pausa e servizio sociale de Gardaina da Sajate Namajra Lerchi, amministradores nuoves, vuol nutze tutto il potenziale del rayon a Urtijai. Domani lunes c'è l'orchestra Haydn alla Ila con un concert dedicato a due personalità importanti della storia della musica. Donna oggi notiziert, una cherdaura a Prashapurg, valanque in ante con la Coppa del Caffè, in cui con il jurist Andy Rossi, in pittel va de me con da Dart de Laur. Ma John Zang dan provia. Il neuenia offiziell mals mea che i Cinkorps già teit laures passedes da squadres de Judakapitel Nepal sun l'ja lungri si bocai di Cinalpinist che favaruetena levina ai 3 de novembre l'an passà. I de cai che nova dopo plugiatat guna notizias es tratta de Marcus Kirchler de 29 anni de Genesien d'lauter talian Marco Di Marcello del tudasche Jakob Schreiber i di doi nepalais Mere Karki i padang tamang. Dui cing favoruetena la vina che ja suppli la formazione si è mo purces già già che la operazione del soccorso da vesterias per via del burtamp al dot l'agenzia ANSA da personas famiglia dell'alpinista italiano Marco Di Marcello vester giuletl Nepal. Il Ministero per la Infrastruttura ha fatto tutte le kindische proposte di mutazione del codice della strada, una delle quali si è potuta fare la patente bella con 7 anni.
4: Per il momento si tratta di proposte di mutazione del codice della strada, che è continuata nel documento del Ministero per le Infrastrutture, che ne ha dibattuto con organizzazioni e associazioni interessate. Una delle mutazioni più importanti prevede la possibilità di poter fare la patente B. L'auto, bile con 17 anni, ciò che è prodotto dalla direttiva dell'Unione Europea. Ma ci sono 18 anni, mi sa che una persona che ha la patente B da più di 5 anni è stata sentata lungo da giù l'auto. All'esirete si incendia l'accesso ai giovani alla patente C1 o C per poter giù con camions. Un'altra mutazione riguarda in cielo straufungas per chi che va massa di botta. Il Ministero analizza un sistema per adattare la straufunga alla velocità del veicolo. Per esempio, su un'autostrada potessi lineare a te 10 euro per 20 km all'ora con la massa di botta. Se qualcuno va su un'autostrada a 140 km all'ora in piedi di 130 con CDUS, si può fare la strafunga di 100 euro. Se qualcuno va a 170, si può essere su 400 euro. Su una strada solo che il limite è di 50 o 30, non si lineare a te 5 euro per 1 km all'ora con la massa di botta. Per il momento si tratta di una proposta. Un'altra mutazione preoduta è la possibilità di surpassare in c'è mandata su autostrade o strade a svelte con almeno 3 striare. In più, per il motore, si può adorare la striare di emergenza su autostrada in caso di code o incidenti, ma senza creare problemi ai mesi di soccorso. Controlli più svelte in c'è preoduta per chi che roda senza un'assicurazione varanta. Novità in c'è preoduta per rode elettriche stanno ad anche a svegna dorate per trasporti e marcianzie. La riforma del codice della strada è informata in una fase preliminare. Per il momento vengono analizzate le proposte che desprovete il disegno di legge, che mai spodal do, fa tutto l'iter del Parlamento per ni approvare e spo mettere la pratica.
3: La Region Trentin Südtirol ha registrato abbonamento la maggiore crescita economica della Regione Stalianes. A questa conclusione ruva l'Associazione Confesercenti, debriata con l'Istituto di Crescita Economica CER.
5: De 1,5% des l'economia crash encajant la region del Trentin Südtirol alla dode con Fesercenti. A livello nazionale cash il mio valore. Sono il secondo posto il spoglio se regiuns del Lazio e la Toscana. Sono l'ultimo posto il Aosta, o la che l'economia va encajant zurück de 0,1% alla dode la prognosa. Dantar le cittes principales, le province de Balzan, con una crescita o duda d'anfora de 1,8%, chiamo Danda, Milan e Roma in sce al prom post. All'ultimo posto il Reggio Calabria. Per l'economia italiana si aspetta Confesercenti in generale una crescita del 0,9%.
3: Su un proposta della Sessa Provinciale per la Mobilità, Daniel Alfreider, alla Giunta Provinciale da Pron venerdì un protocollo d'accordanza tra la provincia di Bolzan e l'azienda RFI per modernizzare la stazione della Ferrata del Sud Tirol.
4: Ora stiamo te più accessibili in punto di riferimento per le più forme di mobilità e per le stazioni di Ferrata del Sud Tirol. Per aggiungere che attraverso la Giunta Provinciale prove in vendere un protocollo d'accordanza tra la provincia e l'azienda pubblica RFI Rete Ferroviaria Italiana. L'obiettivo è che la migliore l'accessibilità e l'attrattività delle stazioni sia una maniera che sarà più sauri da passare dalla Ferrata a tre mesi di mobilità sostenibile che la roda o auto elettrici. Varite che svese belle news fac con la modernizzazione della stazione della Ferrata di Porsenu e Bornec. C'è modo migliore sarà la situazione a Balzan o la che le nu ega fuori di Murs, che è disdodan temporal la stazione venne managiata da RFI. Dopo la sottoscrizione del protocollo, Neralz istituì un gruppo di lavoro tecnico dentro la provincia RFI, per stabilire i prossimi progetti da realizzare. Al Nerai Jaminé cogliamanci con le corriere e truse di chi che va con la roda e a pe, le spazze da parche e le infrastrutture tecniche. Il risultato alla fine sarà essere concreto per le persone che despotai aggiungere la stazione in una maniera più saurida, in cui l'assessore alla mobilità, Daniel Alfreider.
3: I prieci sauci di Charburanci fe espressione su un'azienda e famiglie che mostra su una riuscita della lia di artigiani.
5: I prieci alci, per gia fosse nema, sotto pressione attività e famiglie italiane, l'aumento del costo di Charburanci in paese sono le sciabli di truc, alla dode in riuscita della lia di artigiani da mestre, vengono l'incajan de fora tra 2,6 miliardi d'euro de più per benzine, diesel e in lampa se. La regione del Trentin Sud Tirol ammonta i costi sura pro a 348 milioni, un aumento de passa a 20% alla dode in riuscita. La riduzione di prieci di Charburanci stabilita dal governo Meloni può ma compensare un sesto dell'aumento di prezzi.
3: La chatta di pausa e i servizi sociali di Gerdaina da Saggiatena Majra Lerke e la ministra d'Aures Nuoves vuole nutrire tutto il potenziale della Rajonga Urtigiai.
6: Per rassanare la chatta di pausa e fessuna Santa Nuova per i servizi sociali Urtigiai, forvel bella in prima studia. Dopo la coordinazione d'antra consorzi di comuni di Valeda e la comunanza di Rajonga e passata di Majra Nuoves vuole un fezzec di più. Il vicepresidente della comunanza di Rajong Salten Cilier, Ewald Morodo.
7: Un dubbio che troviamo potenzialità e la vede la chiesa di pausa, la chiesa che la avanzare da giù completamente, sotto il studio fuori, che lui la possibilità, se il facciamo anche, non mai più, di un grande momento che sta, sarà poi in garage, un dudante per questa chiesa, e sangue anche un il pro in tre quartieri, scalcolando per la gente tempo, che avrò anche l'assistenza da oggi.
6: Patron della struttura del consorzio di quattro comuni da Valeda. Sì, Presidente Bruno Senonor.
8: Questa idea è scurmi ora a già che non sfrutta la LERC, non sfrutta la VEIC A. In VEIC mi funca c'è lì la possibilità, ma un isa mi funca fatta c'è di dritto, c'è per il dauni. Se non fai me pittà roba, poi il poestro, quel momento, bang, mi ora mente, ma...
6: L'idea di nuovo c'è l'occasione che l'unirà un po' fabbrica e curì di più bugiens, vejan c'è dante in ambulatore o la che di più dottori di base possa laurea di barriere. Morodo?
7: Slim alcuni adumpo, poi avrei una segretaria, poi avrei una krankenschwester, poi avrei un genius di più, senza sei fuori per ogni cosa agito spedale e che fosse veramente per la cittadinanza di Gradina un gran utile.
6: Al dort il primo studio favolo dudanten costimenti da des des 9 milioni di euro. Tantke costerà sende più ne sangmonia. Sangen jede, se tratta la barricata che mungs de gredena concia stel de finanziere la prossima perz la proiettazione. Per qualche riguardo al rassinamento la chiesa di pausa, è la realtà tue l'anxila che non è duci liege ne possa un'inducei, da via cnina personale se. La soluzione di amministratore è di fine di segna di maggiore che rende la chiesa la chiesa di pausa più attrattiva. Evad Morodo?
7: Scientipita ni anzao da pudei dormire con una cima che ben combani duz alla besteria bine, savon anche che il proporz che sciun ania la tre rugnede so il la besteria che un po' metto su prentangiut.
6: Svodi gesti da besteria bine personale a tlo pompania ti migliore la condizione scompieta?
7: Quel assigian, purtroppo, mus un cash fe più all'auta, ma da me ora msas ti auze, ma niente di più.
6: La comunanza del rajon non ha la possibilità di pagare il personale ortigiai di più che di altri luoghi. Bruno, se non è?
8: Già che gli hai contratti collettivi e che da tenere, e perché dobbiamo fare di laurea con un'auto di danno, con benefici, con altre possibilità che può pite. Non possiamo dire che per legge non può dire.
6: Perché vogliamo con l'occasione del rassinamento non c'è più maggiore per il personale?
3: Domani lunedì l'orchestra Haydn alla Ila con un concerto dedicato a due personalità importanti della storia della musica.
0: Le direttore artistico della Fondazione Haydn, André Comploy, sa scegliere la tira di da fa perché l'orchestra Haydn sono incide più in dot le svalade sladines. Le prime frutte è dal di e domani lunedì dal cadere di Badia Musica. Con le soprano Maria Nazarova e con la conduzione che è affidata al violinista della Haydn Stefano Ferrario, desco maestro concertatore, venne il portedante composizioni di Mozart e di Salieri. Con te è il nuovo noto della rivalità d'antre Wolfgang Amadeus Mozart e Antonio Salieri, molti documenti storici non hanno questa rivalità. E poi, la contrapposizione delle composizioni di Mozart e Salieri è un programma da concerto suggestivo. Al metalum le disvalianze di stile, di personalità, descoince le caratteristiche che entrambi ha di Boriada. All'è un percorso musicale intensivo, in più di corus orchestrai e di virtuosissimi glaus. Le concerti Salieri versus Mozart e dal di e domani lunedì le snuda sera tal gran salf la casa di cultura alla Ila.
3: La direzione della Scolina Sladina sveglia savai che è dai 20 fino ai 22 di agosto sarà il momento iscritto online alla Scolina. La mutanza si mutons per l'anno 2026-2027. La iscrizione si è da fet reso il portale della provincia Mai Civis.
5: Al pomani scrittite mitanze mitungs nasciudes e nasciudes d'antar il 1 de settembre 2020 e il 31 de dezembre 2023. Un an de scolina e de oblianza. Dutes les mitanze mitungs nasciudes d'antar il 1 de ma 2021 e il 30 d'auri 2022 mas ni scrittite alla scolina. Alle ma possibil fali scrittion te una na scolina del comune de residenza. Genitur so responsabili l'educazione di maindri co scritte so mütto su amütat in natra scolina niat so comune de residenza, mas do avei fat l'iscrizione de na scolina de so comune de residenza, presentet la direzione de scolina na domanda de trasferiment su un formular stampe. Informazioni più monude e aggiornamenti sulla question vain publicades su la plata web de scolina e da ce fe pro la direzione de scolina al numero de telefon 0471 79 71 17.
3: Iunion ma vel manifestazioni d'anquai.
5: L'orchestra Sonoton Gardaina, sotto la direzione di Alex De Signori, è l'ultimo della linea di tre concerti in Schnitz sulla piazza del Comune de Salva. Sul programma il musica da film conosciuta, muince la premiera di un'opera nuova. L'appuntamento è per les sis. Certes è da ciò fe pro la casa dallos cinquinant o appostant dan fora, tres la plata Facebook o Instagram dell'orchestra o tres il code QR da abine sugni placacci. Et il center della Plida Mareo venne l'ingenuto rappresenta l'operetta ladina popolare a Franzi fuori dalla panna di Jaco Rigo con musica di Alex Trebo. L'appuntamento dalle snu, scioltam, plascia fasso un paion, schnotel salv delle manifestazioni. Le prenotazioni di post vanno tutte su tre WhatsApp, menang messaggi di testo audio al numero di telefono 393-51-37-302 e digi ciamoniade per chi che ores le scrisse 393-51-37-302.
3: In Union alla Prävision del Tempo, in cui il dratta surat li fjörse, da sud-west van la direct la elpes masses d'aria fjörse la bila. Domes di van il da fe conte cung de majra nibles agrum, che potrà purte da saira ora temporai locai. A luogen ce sterche. La temperatura s'arjonge valores maschims de 28 gradi tla ota valeda de Puster, in kinga 35 gradi tla valeda de Lades. In ce duman lunes, un iral tamp determina da masses d'aria fjörse la bila, cung surat li nibles xbarata raju, cum plus suradelt la prima metà del dì i doms in valgun temporai de tschaut. La temperatura gira su a massimes de 30 gradi a Sterzing i 35 gradi a Bulsang. Itlo fina a noj notiziar de grapravai scuta su, Jean Zanginant cum la copa del caffè, nque cum Andy Rossi.
9: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette agi dai programmi sladins della RAI.
10: Piroles deterit.
11: Un bel saluto da parte dell'avvocato Andy Rossi e benvenuti alla Coppa dal Caffè. Sono a vedere il caso di Anche. Tone, camarin de sala, con de svalive senza esperienza, l'esit da suo avvocato piuttosto rabbiosi. El se assenta su, la tira al fia e scomenza a raccontarsi la storia. Caro avvocato, mi sento menà per la coda. È l'urate al ristorante di Catina per passa tre egni. Canche sono stato tot su, Catina mi ha riconosciuto il sesto livello del contratto collettivo e la scritta del contratto che era di mo un aiutante. In realtà, lei esita altramente, non era di mo un aiutante, a sa che mi è cruciale di gestare do alla sala, di tor sulle comande, di dar consigli ai clienti in conto del vin che potesse star mieci col magnare ordenà, di fare i conci, di verser e di serrar sulla sala. Se sono a vedere la sostanza, già è sempre fatto quel che faceva mie compagni zitto in pensione che anche sono stato tot su, con la differenza che ella è a un quinto livello e guadagnava più che giù. Canche domanà a Catina schiarimenti, ella mi ha detto che il ristorante la valc problem coi pamens e che donca chest l'el massimo che i pelme dar al momento. Ma io non sono un garzon e ma dura una certa esperienza temie di essere dell'urier che camarin strozz per il monte la taglia. Co che posso far per gen venir fora senza che l'avvocato me magni fora d'ut?

El caso de anche el revar dan l'urierant, in camarin de sala con esperienza che il senadat deva dagnar de manco de sie compagne. Doe resona con l'avvocat la podu entener che l'estat pa ama sapec per via dell'inquadrament falà. De chis casi la pruma roba da far l'esira se vartar fora il contrat collettif de riferiment. De nos caso il contrat collettif nacional publici esercizies, ristorazione e turism le mui e chiar del desferenziar i desvalives le vie. Il sest livel le reserva al personal con doeres scempies de mera execuzion o dedidament, per esempio il commis de sala, el secruzia de librari desch o dedidar i autre camarins. Il quint livel le che il crevarda al personal qualifica, schel camarin de sala. El urirant che partegna al quint livel le che il che fas sie doeres en autonomia, il tol sulle comande, il gestessi clienci, il verge e il sera la sala. De chis casi la giurisprudenza la è chiara. Il ponte de referiment non è il contrat, ma deve il vardar quel che ha fatto in concret l'urierant al do dell'articolo 2103 del Codes Civil. Se tone de fat il lavora con questa autonomia, l'alderit de esser pa al do dell'importanza de sie l'urier e dedut quel che le bon de far da sol e non pel esser una scusa il fat che la firma la è in difficoltà o la problemes de soldi. Ades che ha un entenu il falte l'incadrament e che l'urierant a padin dan che se pel il pa far de chis casi il prun pas le binare insieme alle proe. Tonel cognessa scomenzar a se segnar su tut quel che l'ha fat, per esempio gestion di conch, tor sulle comande, vardar sora i desch, verser e serar sulla sala e gensegnar ai neves che ru a servir. E cosita gevel tor su enci i nomes delle persone che podessa testimoniar ten process. Senza testamones non se va da nessuna parte, e che sta una questione che va fatta fuori subito, se no ci vuol mutare la strategia.

che poi va in zider sul Mender Trattament de fin rapport e ince sulla 3-deseisema e la 14-deseisema. Dutkes vuol dire che il datore dell'Urier ha paite all'Inps manco contribuci de chi che cogna esser. Fat chest, se per se oser un avvocato esperto de derit dell'Urier, per ge far metter su una lettera. Se scrivco che la esita e se domana al datore dell'Urier de riconoscere il giusto incadramento e de par dutkel che le pervedu al do della legge. Spes sozet che l'avvocat non scriv niente la lettera o che la lettera l'ave manata ma non la sua nia o per via del fat che i rapporti col datore dell'Urier esaro in e e non serfa nia inviar via trattatives o magari perché che i sindacati esa intervenui per defendere l'Urierant e per domanare il pagamento delle desferenze e non è stato buono di venir fora con secche. Deduce chi scasi non resta outer che inviar via la causa, metter su ricorso al giudice dell'Urier per domanare il certamento del level contrattual giust, con la condanna del datore dell'Urier al pagamento di tutte le somme che ha diritto di ottenere l'Urierant. In conclusione, il livello contrattual non è zecche che per cerner fora il datore dell'Urier a caso, ma alven stabilito il contratto collettif al do de calchele l'Urier effettif. Il giusto incadramento le dal buon importante, asa che le il riconoscimento dell'Urier fat, della propria professionalità e della dignità dell'Urierant. Se zacchei alla percezione di ciapar massapec in confronto all'importanza dell'Urier fat, il problema non pel essere ignora. Se vel vardar fora al contratto collettivo di riferimento, se varda i cedolins, se bina insieme tutte le informazioni che serv e se fa valere i derici. Se se coingirte dante al giudice dell'Urier e chest il gedas resona all'Urierant, allora il datore dell'Urier il coin par le spese al dipendente che già fat la causa. Si orue alla fin del programma di anche, un'altra più bella.

Ma quanto ci mette a cambiare una corda? Io ci metterei 28 o 30 minuti. No, Simone invece è più bravo. È un vero chitarrista.

Eccolo con la chitarra. Anche perché questi cori ormai sono sorpassati. Adesso di accordarla però. Vai tranquillo, non c'è fretta.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alilas set da Sara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Benvenuti e benvenuti al notiziar ladin della set. La taglia e il tres de plus casi de agressions son personas che son tru son strada. Un fenomen che fece tres plus cruzie. Alla do l'osservatore ASAP il 2025 compete 227 stritoc son stradas con agressions posocias. L'andenant nel 783. Iel inceste nu mort sto agressions e stritoc son strada ia por dut lampa se e in dut 274 feris. De 40 casi de las personas avai agredi las vítimas cum armas, scioque pistolas o corti, de 45 casi cum datri objects scioque mazas, ambrelas, massarias de vini sort, ince cum l'auto instas. La maior parte des agressions avisa trant nu e succeduta la Campania, dal dove in la Lombardia e la Sicilia. Il Südtirol è adem cum l'Umbria, belgio da piede casta classifica, cum ma due casi di agressions posoccias segnaladas il 2025. Tant riconsais la polizia por scrive stritocce agressions sun stradas. Il da ne ni nia fora d'auto, da ne serchite nia fa discussions e da tini due metri di distanza minima da personas agressivas. In modo un argomento, il Ministero per le Infrastrutture ha fatto in dot chinas propostas di modificazione del codice della strada, che ne rasen analizzadas con organizzazioni e associazioni interessadas. Una delle modificazioni più importanti prevega la possibilità di poter fare la patente, così con l'auto belle con 17 anni, ciò che è prodotto da una direttiva europea. Mocina e 18 anni, messaggio può dare una persona che ha la patente da più di 5 anni, e sto sentata da lungo da con l'auto. All'isirete si incegni l'accesso ai giovani alle patenze per poter agire con i camions. Un'altra modazione riguarda le straufungas per chi che va massa di botta. Il Ministero analizza un sistema per adattare la straufunga a visa alla velocità del veicolo. Un'altra modazione prevede la possibilità di surpassare in ciamandarta su un'autostrada o strada svelta con almeno 3 striaras. In più potes motors potai adorare la striar di emergenza su un'autostrada, di casi di coda o incidenti, mozzanza che rie problemi sei mesi di soccorso. Controlli più svelci ci produce per chi che roda senza un'assicurazione varanta. La riforma del codice della strada è una fase preliminare, per il momento vengono analizzate le proposte, che desporovete il design di legge da presentare al Consiglio dei Ministri. Io ho un plato in un lunedì l'orchestra Haydn alla Ila con un concerto dedicato a due personalità importanti della storia della musica. Di più nestis Matteo Taibon.
3: Le direttore artistico della Fondazione Haydn, André Comploi, sa scegli a tira di da fa perché l'orchestra Haydn sono inci de più in dot le svalade sladines. Le prime frutte è dal di e domani lunedì dal cadere di Badia Musica. Con le soprano Maria Nazarova e con la conduzione che è affidata al violinista della Haydn Stefano Ferrario, des co maestro concertatore, venne il portedante composizioni di Mozart e di Salieri. Con te è il nuovo note della rivalità tra Wolfgang Amadeus Mozart e Antonio Salieri. Mo te documento

0: istorics n'ang nia questa rivalité. Un po' la contraposition de compositions de Mozart e Salieri è un programma da concert suggestif. Al metalum les desvalianzes de stil, de personalité, desconince les caratteristiche che entrami a de Boriada. All'un percurs musical intensif, un fu de corus orchestrai e de virtuosissim glaus. Le concert Salieri versus Mozart è dal di en domang lunes les nuda sera tal gran salf la Casa de Cultura alla Illa.
1: E ti dun, ciamono, la previsione del tempo sono d'antar la quarta e la quina ona de cialte de casiste, con temperature che rovate in cui le svalate ladine in cecina 28 de gra. Tles prossime ore se il periodo che passa la pluia sura su Tirol con de conseguenze in abbassamento delle temperature. Nia trupne si muda in domani con un cil sarenn, e trup soradli a portato il de domiste e il periodo val temporal dal cialt, l'ona de cialce raspo in ante do talede macine la festa di Santa Maria dal Ciuf. La programmazione ladina va in ante con la trasmissione dei Krabs del Sella, tema in cui la straichiata della combinazione nordica dal programma di Giuci Olympics. Una decisione che ha conseguenze sia per gli atleti e gli atleti, quindi per allenatori e appassionati. Al sarà dal dilas minungas e le riflessioni da parte Daniela De Iori, Aaron Kushner e Romet Murodar. La trasmissione è di Alex Rungaldir. A tutti i canti di Tescantes, c'è una buona sera con i programmi di Rai Ladinia.
2: Rai, Radio Ladin, Sport e Tamplade, Formazione e Divertiment.
3: Na buona sera e benvenuti a questa trasmissione, vi dice Jnut Alex Rungaldir. Il tema che volon tratte in cui ha toccato drazzot il mondo del sport d'inverno. La decisione di togliere la combinata nordica dal programma olimpico. Atleti, tecnici, in cui passionei, si fatta maroia di cash, e si domanda in cui cocla da s'agì o cocla gira in ant. C'è conseguenze a per questa decisione per chi che salenea unidì e quai zang ora denia cash si sami olimpic giandoro fora. Cogirà la painant con i giovani che cresce cash ambient. Ielpa mo la possibilità de portare de revers la combinata nordica ai Juegi Olympics? In c'è de cash o l'ons rujne in genuot con nos guest che pratica propri il sport la combinata nordica. Daniela De Iori e Aaron Kostner ne scunterà si punt d'ududa, la emozions vivudes in tankas da ultima enes e la prospettives per il dauni. Bona audironsen che la uge de Romet Morodor, trainador de casta disciplines nordicas che nes judra entendre mo miec cas moment che ien moment de dificultà per dut il moviment. Ich komme schon con Aaron Kostner, che saluda ihren Graz per se tot Laurela per uge nec unaus. Bona sera, Aaron.
4: Buonasera a tutti, scotta su.
3: Questa trasmissione ruggiunge il fatto che la combinata nordica è unita straicata dal programma di Juegi Olympics del 2030 tra gli elpes francesi. Qual è stata la prima reazione che anche te già papè a questa notizia dan mans?
4: Il fo a genau il di darmi compì di anni, perché il di giove me le curderei giut che anche le unite la notizia. I fan duccia dum con la squadra a trenir na planica. E dopo un salta ho dut sui social media che i ha tot mezzo la combinazione nordica. Però lo amo un allenamento de forza di palestra e lo fan duc giù di morale e ogni fa un gran allenamento, diciamo così, la che fanno tutti i bambini per battere giù anche i trenatori insieme. Una battosta che si aspetta niente, da via che tutti i presupposti che fa, la FIS, so dit che tutti i posti che vanno per battere scurta sull'olio, da via che ci ho l'ho avuto nel 2030 ai Giochi Olimpici con pari genere e noi fanno l'unico sport che l'olio si forma negli Olimpici. Però ils ont fait un grand sviluppo negli ultimi anni e anche con trio con il nome del presidente del CIO che l'ha fatto alle nostre gare la via della Val de Flamme e fu un bambino appassionato e ti ha saputo scegliere di bella alle pro nostre gare e perché gli ha dato una grande tranquillità che io ho tutto a posto anche già che il sport fa 102 anni il programma di Juegi Olympics che tu mi sa ora che gli sta aspettando il CIO.
3: Che significato ha per Abu, molto ne, no? I Juegi Olympics per te, chic atlet?
4: Ma i Juegi Olympics, se ben che dura me 2 anni, Io scelgo di più come la doienza una motivazione che ti motivi a un idì per 4 anni per si qualificare. L'inizio è sorrisa, c'è una gran concorrenza anche interna. In tutti gli ultimi anni potremmo più di 2 in più 4 atleti. C'è una gran vetrina anche per si lasciare d'oi, già che la nostra Coppa del Mondo e i mondiali non vogliono tante persone che sport, ma i Giochi Olimpici sono tutti in tutta l'Italia che si c'è la progente veramente da tutto il paese e anche sul posto fa un gran mondo di italiani che c'è pro. Che sono della Coppa del Mondo e fuori l'aeroporto e la via fa fuori tutto il plan. E c'è una gran vetrina anche per noi per già te per una sponsor e per poter fare sport a livello agonistico anche tra i gruppi sportivi che sostenere atleti che fanno un sport che è olimpico.
3: Quando tu sapevi il 2018 a Pyeongchang e durante il 2 che stanno Milano Cortina con un risultato di Jesse di Maruia pensavo a te quarto posto breda con Samuel Costa continuamente un po' di questa esperienza che è stata tan bella anche per tutti quelli che c'è la pro.
4: Sì, mo si dice che fa un dio la clinavoa da sangue, non si trova un tel dia, già che savank, pudon fa una bella gargeta, già che il format savank, io per noi sono già che lì un po' più spostà sul pudge, gli organizzatori a creare una pista, scialdi zaha, che la val di flamme del sprint, i cingiri come san feilo, che fa da bestia duras con la due salizze, scialdi ortas. Plus vor mag ich da gang noch wäre, ich bin ein Drohdutsch, schall die Pujut auf viel Giro, geschno. Pujut ging drauf in Giro, putamp genau so, da war ja. Ich prickel prinaus all schall die Buta. Schon jetzt von ja ganz perfekten Kledi, ich da mich saut, kalampuschaka, ma fortuna voll die Stark auf dem Ponya, Tangrand, a fin minuti mezz. Quel son belauste e buoni schlunkin al quarto giro e poi lo sentivi tanta gran motivazione e anche energia sia il tifo che fosse il post. Duc vaiomi in uom che nemmo me audita una gargeda che non è normale gli me tifosi tu dos norvegri e streichi e poi tanti italiani anche e lo che vaiomi in uom che mi ha dato una gran carica e da anche da nostri trainatori e Siemens che fa tang in fuoco anche qualche signor qua e schicca da già il cambio a Samuel per fare lo che 3-4 minuti per quel macerio in su veramente a tutta e sì, sta una bellissima esperienza sono qui belau a più il gruppo di prims poi una rea da gas e non pude staccare ma poi comunque col quarto posto che si aspettò ad Guni da noi e genau per quello sta una bellissima esperienza e ecco la mi ricorderei per fuori anche già che posso una rea più l'occasione di mostrare ci che sei da fare ai Giochi Olimpici perché mi tenerei mo più di dito.
3: Complimenti, ma perché il bellissimo quarto posto, il mio risultato no, di carriera di Jason Cher. Questa decisione di Todd Metz, la combinata nordica dai Giochi Olimpici, è perché mi danno per gli atleti o per tutto il movimento della combinata nordica?
4: Per tutto il movimento è un grande anno. Sono Simonia da dito, un grande che sarà il danno nei prossimi anni. Apparentemente i diritti televisivi e i prezzi che altri sono per i prossimi 3 anni hai bel fatto i contratti, ma anche ora da ora questa notizia, perché per i prossimi anni mi sono sentito un gran mood a mangi, ma scur che anche farò un nuovo contratto per la via che non è più. I Giochi Olimpici da mostrare che si vanno a fare e lo unirà per scur scurta i soldi lunghi un po'.
3: Ci non è passata di giorno da te ora la ragione per circa l'Iruida tanginante alla fine della fine des.
4: Ma l'IOCEA da una pressconferenza che dura un minuto e ha detto che i numeri della televisione e sui social media in Iabonia se, ma non ha mostrato una statistica, non sa niente con ciò che ha fatto riferimento, da via che il FOPU è l'unico sport che fa meglio gli Olympics, che fa la combinazione nordica e se hai a fare un confronto con altre discipline, poi anche fare un confronto con l'Oilers, che non è un'armonia ai Giochi Olimpici e poi non posso neanche fare un confronto, cioè un'altra disciplina è più gara, possiamo anche i numeri migliori. E davvero come tutti con confronti, sono noi sicuri che il nostro non il sport manco o due, ma che è lo stoggi per avere pensato i giochi pari genere.
3: Sarà ogni maniera in hand garagez de combinata nordica e dantaldut in c'è de Coppa del Mondo che vale appena per te c'è un lipati obiettivs Pril dauni?
4: Kstang ja Copa del Mond i Mondiali a Falun. Li prossimi tre anni ja genau um demi schicks dut fosginant kok vor, perkal anga a livell de Preisgelder la gars unirama mustrets la television. I samer la motivazione zang li mandra ja ke i Jeux Olympics li ame kala doyens, ma unidit dal motivazione das alne de plu i plu da sang per pona ruet kala doyens la migliore condizione possibile. E anche se non c'è più che traversa, è la motivazione di andare, ma se udai nei prossimi anni, tanto vuoi che io fuori il limite e un'idea di dubbio, già che c'è bisogno per fare i miei risultati, perché io sono udai con la vita nei prossimi anni con i gruppi sportivi e con la nazionale, se io ho il maggior sostenito via. A livello sportivo, diciamo, ma sono più il più giovane, perché il Mossianghilo è un po' più clavainante.
3: Dice Aaron Kostner, atleta di combinata nordica, il Saul, la squadra nazionale A, di AI. Isan, se scutono sulle testimonianze di un altro atleta di Gradaina, Daniela De Iori, che pratica la stessa disciplina e con un contatto in tanti allenamenti sulla piazza del sport Mulinda Coi a Santa Cristina. Te saluto, Daniela.
5: Bon dia, duch kriegs kotasu.
3: Daniela, danke, Rujnon, la Olimpiades. Contanus, kank tes kumunchak un la kumineda nordica i chuk ta motiva a kriora propi kasta disciplina.
5: Je vej kumunchak kank koi otani, kwen jormai velau kinjani, i kai kuma fa decidere ka vejik sport or lasis kumunche fo alena rungalir, katl de milions avanchula badaya de argent, ai mondiali de Oslo. E poi la unità a scuola da nostra elementare e a Rujnada che salta e non sa di cosa c'è il numero di mio trainer, Romet Morodri, io mi scrivo sul numero, sono già stata così io comincio a fare salta e poi con la io con Romet non sa di cosa c'è con la combinata già che comunque per i piccoli mutoni il forbon fa un po' di sport anche ora di salta e poi con il fuoco che comincio e potrebbe non più lasciare.
3: A dire che fai stupersi la squadra nazionale B, c'è una ipastata la strada per i tanginanti, c'è una ipastata di un chinamo i risultati di maggior importanza che ti sargiunti.
5: Je for fa baiter, kalke ich kumcha da pitla, for trainiert un idi, chikuni atlet prdrat, i fa jang in schila, jel prdrat forgit in so, i popo dang ji per kula squadra nazionale, anga, a fe pe un po, a pro un po, i dato kli ang niatang grum d'atlet gfesch sport, son poni dato ta sutla squadra, jang et l'esercito, fa jang, logisch ang et bia i risultats, kalke ia de plu grang importanza pro me, for al terzo post ai mondiali junior a l'arti, kula squadra, e anche il settimo posto ai mondiali di Oberstdorf 2021, diciassi.
3: Ma te sei un fatto gas della Coppa del Mondo che già ne passai?
5: Sì, sambo, bel dal 2021 in poi.
3: Se mi ricordo di te, per un livello speculare, non è grande giusto, che te sei bello fino a via di carriera, no? Ci sta per la motivazione di tenere dur in poi in anzi?
5: L'anno passato si musso trainare molto con il sistema che anche lo si lascia, perché fa proprio un sistema tan di giorno strano per me e per me c'è, e come dice, cosa mi fa? E ti dico una lerca per un po' di creatività, un po' di anche d'autor, spazio di giorno. Poi ero già con Romet Moroder, sono fuori in agita zurück da Romet, e lui mi ha detto, sono stato prossimo, fai ciò che tu lasci fare, tu giudi, lui mi ha dato una mano, lui mi ha dato una linea, ma tutto il resto del training può io un po' in stessa gestire. E lui mi ha aiutato troppo, perché lui mi ha portato zurück la leggerezza del sport, la motivazione e l'idea di ciò che lo si aggiunge, perché poi forse sono buono a fare delle belle cose, ma sta già una struttura come si vuole, una massa poco creativa per me, quel mania fa bon. I giang ora de quel con più li dazza e poi ben azzurro la di dazza e sang son clò.
3: Ben, la combinata nordica che la negli anni passei non è un'idata tutta sul programma olimpic, non è per tutti gli sforzi che unici faccio di giunto il passato, il settore femminile, non è un'ivalorizzata a sé, ciò di noi se vuoi non è per tutto aperto all'Olimpiade.
5: La combinata forma olimpica in King Azam Priori e non so se sono fuori combattuti per poter fare, logicamente una disciplina per lei che non ha mai aggiunto, nel 2021 ho cominciato per il primo con la Coppa del Mondo e anche con i campionati mondiali, però è già sì che non è valorizzato se qualcosa che abbiamo fatto, il sviluppo che abbiamo fatto, non abbiamo mostrato che comunque un champ d'atleti assez out pour montrer la belle qualité. Il me semble que c'est que nous avons développé et nous avons eu la possibilité de vestir le propre à l'Olympiade.
3: Tu veux dire pour toi personnellement que cette décision est faite par l'IOC, c'est-à-dire par le Comité Olympique International, et qui est publié dans le 6 de l'Ujo de Kstan?
5: Ich komme schon manchmal bei einem großen Spavant, jemand sie bei einem oder sie sprach, logisch, weil man da so in einem mehr Spital getollt mit der Disziplin, da ist auch Olympik, das ist ja vor einer Disziplin historisch, 1924, vor einer Kombinierung der Belle Propria. Ich kann auch die Kost voll bei einem großen Kolb, aber dann auch kommt mit Psa hier so Sandlo, ich will sie trainieren per Kost der Saison, per Kampionat Mondial der Kost der Saison, in Pier di Zaniel Fokus per Kost, also ich joue für die Promostat, 4 Jahre oder die Militante, ich will so visto stiamo un gran gran periodo di concentrazione e motivazione in assegna casa push e in modo tutta questa energia perché gli amici sa shot forse una bellissima occasione anche una bella motivazione di fare baiter dall'altro conto io la si vestro buona questa stagione perché il malniamo da scialli
3: c'è conseguenze proprio a casa vai diciamo per la prossima generazione di atleti
5: Es gibt ja Positives. Hier hat die Struktur des Antaldut ein paar Schalde, so dass es schon 65% der Athleten von der Mutter Sport und ich fange nicht plus Saut. Bei mir plus 30% fange ich mehr Saut Speziale, die toll in Anspruch mehr von der Struktur ist. Ich habe das gekriegt. Man hat die Position, ich Saut, ich kann nicht mehr Schalde, ich kann nicht mehr Schalde, ich kann nicht mehr Schalde, ich La Veranstaltungen oder eine kleine Chance, ein cooler Neuf, ein Grand Kosto. Ich liebe manchmal Athletik, Fischkost, also ich imagine, ich bin ein Grum, Muttersport oder ich bitte nur lassen, ein Fischsport, also ich habe dann eine Perspektive. Bona, ich bin auch da, ich war überhaupt in Hand.
3: Tu demandes à toi la fédération et à l'organisme international à ce que votre discipline puisse prévoir les réunions au prix des gens qui inoïent le programme olympique.
5: D'ailleurs, on a plus grande variété de la gare, c'est qu'il y a un peu plus spannend dans les épreuves. Il faut que ça soit prior, à ce que ça fonctionne. Logique, il y a une solution. Les ultimes années, on a un peu de formats en Chile. C'est un peu d'interaction avec les athlètes. C'est que la gente est prior, à ce que les choses sont dites, mais nous sommes un peu dépendants de quelqu'un qui peut être heureux ou l'heureux ou l'heureux. Parce que plus on risque de montrer de l'heureux, plus que nous pouvons crasher.
3: Nous n'avons plus trouvé mon temps, que tu es l'heure de talonner. Tu es encore sur le programme?
5: Encore une fois, j'ai force. J'aimerais que j'ai un peu force à bras.
3: E la prossima è un appuntamento importante?
5: Sì, abbiamo un raduno, dopo questo facciamo alcuni giorni di training e poi cominciamo dal 20 agosto un po' il Sommer Grand Prix, la gara di Insta.
3: Per noi sarò di inviare a fare il tifo per te, tutto il buono e di grazie per te disponibilità.
5: Di grazie, ciao a tutti.
3: Ho audito la voce di due atleti che sono attivi e che fanno parte della nazionale italiana, Aaron Kostner, Durtigei, il solo atleta della squadra A e Daniela De Iori, che fanno parte della squadra B, de combinada nórdica e zang saludons en chel trainador Romet Moroder que je prats quelque stat bon de tide vita al sport del salt femenil in Chile en chel combinada nórdica. Sons gurken che pral je la decision de streike ora casta disciplina de l'Olimpiades ria da dluti. El, que sa per anja la longa batu i prua da san a choc que sport ja pas plus valor in che plus visibilità. Dij badrat Romet?
6: Tu dices drat, un bel salut in ce da mi pert.
3: Romet, sampa arjuman zaul velk. Ajak, ki u lova tor la combinada nordica da la Olimpiades, de ca junivel pu bel tiani pasei, un pu rujna, po isch nia ufficialmente, ma ce nie pa nia jit.
6: Et lo musung tigi promet dan valguna pertes a cta question. Cog tu dices, praticamente fol bel plu ani ki rujno da cash, Dant adut fo la discussion cala de junte leiles pra iei per fe juos olympics i cal fo per drat la cosa plu normal schon po di in Chile, no? Dant adut qui tams con al di dan quei. Dijons la questa parola, la gender equality, no? Questa aud un po tres ora, i union pensa che da usas nianca plu unia rujne de vela de tel til sport. Por trop, ie cas sta la discussion, e kank la Federazione Internazionale de Ski la FIS sa demanda e pretendu che l'IOC mat leiles le pro praiai pra la combinazione nordica e lo a l'IOC bisnel respondu di jan li pa promo daudaish seis mol pro il prossimo iede, no? E tloi bel pied avi angen a certa tel juoc politik, no, de forces, i cicla fis a da meora arjuma, i ni atang de fe la combinazione nordica più interessante, a già che interessante è la se. Mec ia san poma musum pu mudecek del regolamento della gargedes per fe a na maniera che dantaldut più nazions rua danka. A già che schnell zion a chale, pona for Norwegen, pa for Deutschland, pa for Leestrecht danka, i drung autor, basto a mude un pu il punteggio sul saut o predistaki del podege, i pona es un beznella bu montagliang le pro, franzaus, cechs, finlendri, i po es un ora de nia sia se tot nazions che potani per pergi sul podest. I quelli de gran importanza, a già che anche l'IOC veis che me tre nazions i danka che me scheidan pu, podventlerie, che sia stata mera una della Arjumedes la FIS. Pona dall'altra parte l'IOC che la fa posta di, per gredina una gran vacciada, a già che tot mezz una disciplina che è tradizionale dal scomanciamento in ant che forstata, e la tot mezz a questa maniera che vuol di avei de guna cultura sportiva. Dut calche tradizionel, cal vang al di danquei streika de metz, d'importanza je zong ginant, mat it costes nuoves, les musa plagei ai jauni, ma da mera cas na de gun fonds, a jac neniak zang musa plagei ai jauni, la combinazione nordica plesch anga ai jauni. I cage dut mena scusa, per matrit calche ai uel, musi modil pro ca se zong a chale kik tolla decisions, poi el membri, de IOC, che vengono da nazioni che non hanno da fare con sport da divieren, che non sanno niente, che non sanno neanche da cicla strada, e che io che ho tolto la decisione su questa cosa, e perché il Digimon è la propria combinata grossa.
7: Ti ho detto innanzi che lì può dare tutte le nazioni, come l'Austria, la Germania, la Norvegia, che ha la migliore atleta e i migliori atleti, ci dici perché è la tua buona occasione? Dat ja mi ora kun ei.
6: Kai das sang vestre primes ascute a Jacques Tlafis, commanda puei. I ei amatusu for ana maniera ke si persone si atlet, ke jen juak politik, ke van fate uni sport, ke jit lunken schier, smek rejoni sang negativ, no, de kokla je mat sport jel angedut la pert politika, ja li vel Tlafis, je pulait, genau ei, ke commanda i ei na nia sapu da fe na maniera dal jlarge, dal fe dvente, più interessante per più nazioni. E perché, muss ai vestri sangue primis a giulè bas, no? Ma sang, io si domandai, sang, il d'importanza che hai, se debba, clubang, na scaseda, e scomancia a mudè vai ramantr zec, che sport. Ma mudè, c'è palie, me da mudè, il distacco dal saut. Il basta me fe cal, a giacna, son of nazioni, che più stercios il saut, e d'altri se più stercios il podegè, e che genia zec da critiche, la jönschila, depends dan grum de cosas, ma se tu ti des men pu la possibilità, a cae, che un po' più stercios la perte il podegè, de teni pea, podvent l'ora dnia più interessant, e cal vuol dict mus me, jmandri, il distacchi, dal saut, cum il punteggio.
7: Come tu sei allenatore di giovani della nazionale italiana, il semi delle Olimpiadi è per un tanto glaciato. Cosa è il tuo buon di motivare per girare in questa disciplina?
6: Ma il semi delle Olimpiadi che è fuori vivo, già che noi facciamo un po' salto e combinazione nordica, qualche succederà buona mentre che non perdi come si sposta verso il salto. Siamo anche russi al ponte dove è già 17 anni, o anche Belsaides, o l'ac tu e la famiglia, o l'ac nisco mancia a pensare, ostro zang, non smutti e ben bobon, schla na vision de poter gitt un sport professionistic, po vang in anti, po giaurumon po il gas, e schnia nia che la vision po dventleria fe. E te nos sport, jelan schila, che te rusit un gruppo sportivo, che siba carabinieri, esercito, finanza, un schila, not l'Italia, l'Italia uns dollarata una gran possibilità a questa maniera di fare dei profi un gruppo d'atleti, ma c'è il danno che è per l'antleria e questa gruppa sportiva che è un sport di olimpico. E il sport non è olimpico, per essere i primi a dire per pantolon su più di guni. Che è il pericolo. Per intanto, Giral Pavaninant, che è il sgur, che sta nel sentendrango di Natnia, già che è la Coppa del Mondo, già che è il campionato del Mondo, e lo muss alla fis tenere duro e tenere in anti e mo pumpet che vi ers, e ci succederà per 8 anni, che è il Savonsnia, la speranza è fuori quella che è veramente buona, di mudare velk, c'è che muss mudare, e poi drons.
7: Bant Mosnia ha detto che ti lauchels fuori di Tora, il plus clavar les choses positives plutôt que les négatives. Ce pouvons-nous te dire de positif à passionné de ce sport et dans le doute à jeunes?
6: Mais à jeunes, nous sommes de sûr n'y a-t-il dit autre chose va que cette perte à mourir. Nous faisons une ante chic n'y a fausse. Et que l'aujourd'hui, dans l'autre société, l'Italie, en Chile, n'y a que nous sommes là à Bradley, sur l'art qui est Thomas en France. Quel est le prime, non? L'aurait une ante, le banc nous a fait finta de n'y a, je peux dire. Sans que je commence à penser négatif, comme tu dises, que l'importe à n'être n'y a. L'Enchila, ce que tu l'as dit à Aaron et à Daniela, no, que dans sa carrière, ne dépend ni du fait que un ou quatre ans, il y a deux jeunes ou là qu'ils vont faire, qu'ils sont très garagés, et de quel dépend tout. Il y a le championnat du monde, la Copa du monde, il y a garagés dans l'instant, et traîner ne fait un peu pour quel. Quand ils disent, mais ils ont traîner quatre ans pour faire l'Olympiade, no, ils ont allé à chaque année, un athlète qui ne pense ni à Enchila. Qu'elle pense à Dipredi et qu'elle pense à d'autres quelques d'entrées. Et l'Olympiade, qu'elle y a la ciliegina sur la torte, mais un athlète qu'elle a aussi à vivre pour l'Olympiade, qu'elle doit vivre Dipredi pour quelques fèges et pour que l'Olympiade mène à conséquence à la tibouta pour pas l'enjeu à l'Olympiade. No? Pour qu'elle, Rujnan con Aaron et con Daniela, et pour à titre de mettre l'importance de l'Olympiade no? Et d'importance al reste.
7: I kajti da importanza a dut l'rest kalvajung n'čečalang a dut l'mpani kaj atleč mat tsi allenamanč di per di. L'medem vel sambang n'čepari trajna dauras. Son rui a la fin de nos tempa d'exposition, timbinčon dut l'bong amigesh dan žnut ke rengrats per si disponibilta, Daniela De Jori, Aaron Kostner i Romet Moroder, kaj posemo avaj trupa sudešvacijons, kun si šport i la speranza je sam bankala, ka la kombineda nordika posa tendavni i novu ictl program Olimpik per la lagraca dla atletes i di atleč i di pasionej de kašta disciplina. Degra, avo, štimejšku ta dauras per nazavajšku ta su, un salut da Alex Rungalir, avo duč i nant na bela sajra i anazavdej.

0: che ho trovato delle lettere interessantissime che lui scrive a Picasso già nel 16, quando entrambi facevano una pittura estremamente geometrica, estremamente astrattiva, e dice: ho letto nel trattato, dice Nino Cennini, come per dipingere una montagna bisogna prendere un sasso. Quindi questa attitudine per lui concettualizzante dei maestri del 3-400 era, lui la leggeva in senso novecentesco, quindi già allora. Ma poi prosegue nella riscoperta dei primitivi più vari, perché poi quando dipinge le chiese svizzere guarda alla pittura paleocristiana oppure alla pittura svizzera del 300 che ha intorno. Quindi questa attività di pittore sacro è stata di recente riscoperta grazie a appunto a delle ricerche recenti di un gruppo svizzero di cui ho fatto parte, ed è una di quelle novità che ha portato, degli studi che questa mostra ha portato alla luce, ecco,
1: Ecco, Margherita
0: perché
1: D'Ayala
0: era
1: Valla,
0: sì.
1: il rapporto, diciamo, con la propria città a un certo punto sembrerebbe anche lasciar trasparire un certo ritorno anche a un affetto, a una forma anche
0: Sì,
1: affettiva di ritorno, perché in fondo aveva lasciato la sua città a 16 anni per un
0: certo.
1: fattaccio scolastico e poi la ricomincia a frequentare attorno alla metà degli anni 40 e ogni
0: Sì.
1: estate poi si recherà a Cortona per passare dei periodi lì. Dunque c'è probabilmente anche un elemento personale, questo glielo chiedo perché non lo saprei, ma immagino che ci sia anche un aspetto appunto legato agli affetti e ai sentimenti.
0: Certo, sì, lui torna, cioè si riconcilia con Cortona poco prima di ripartire per Parigi, di fatto, di ripartire, di ristabilirsi a Parigi, perché al termine della guerra, appunto, lui desidera tornare a Parigi. Ma poco prima si è riconciliato con Cortona e ha terminato, ha progettato una Via Crucis. Che poi fa realizzare a mosaico che è stata fatta per voto dal vescovo e voluta e commissionata dal vescovo di Cortona. Questo gli consente di tornare a Cortona, di tornare tutte le estate, di ritrovare gli amici dell'infanzia. Là c'è un buon rapporto con il bibliotecario locale, questo gli consente anche di esplorare ancora meglio Cortona, i primitivi locali che in fondo non conosceva così bene. Spedisce cartoline a Picasso e poi fa fotografare anche delle, questo è molto interessante, fa fotografare dei bronzetti etruschi che vede proprio al Museo dell'Accademia Etrusca, lì fa fotografare per Picasso, perché appunto quelli sono i suoi, è la sua Art Nègre, no? I suoi primitivi che vuole far conoscere a Picasso. Questo in un momento in cui ha una visione molto, molto ampia, no? Del primitivo, e in cui appunto la sua arte è in una fase di neocubismo. Quindi,
1: Ecco,
0: sì.
1: dunque, qualcosa che potrebbe aiutare anche il nostro pubblico, anche se naturalmente siamo alla radio e non possiamo vedere i capolavori, ma possiamo cercare anche di suggerire alcune visioni che questa mostra mette in luce, qualche opera appunto in particolare che andrebbe valorizzata, Margherita D'Ayala Valla, diciamo in questo percorso così complesso e completo, perché parliamo di
0: Certo.
1: circa
0: Sì, è
1: un'ottantina di
0: vero, non
1: opere,
0: ho
1: immagino.
0: parlato di opere,
1: E
0: giusto? Sì.
1: quindi forse questo
0: Sì,
1: potrebbe con il suo aiuto arrivare così a mostrare
0: certo.
1: anche la grande varietà nelle proposte severiniane, insomma, che sono comprese in questa mostra.
0: Sì, dunque ci sono, c'è una prima sezione delle opere appunto della formazione. E ci sono alcuni ritratti, alcuni nuovi da una collezione privata che non erano cioè non sono molto noti, quindi c'è una parte dei primi paesaggi, dei tipo del

0: macchia. Poi della tra macchia e divisionismo, un bellissimo ritratto nel tono mondano della Firenze dei primi del Novecento. E poi nella seconda sala, quella più grande, c'è cioè l'opera principale che fa un po' è la copertina della mostra ed è il Pan Pan Monico. Questa è un'opera molto grande che è stata prestata dal Pompidou, è 4 metri per 3, ed è quella che lui considerava il suo capolavoro, un'opera che lui aveva esposto alle principali mostre futuriste, che poi era stata considerata da tutti, persino da Apollinaire, l'opera principale di quelle mostre futuriste, in cui c'è il tema della danza, tema sinestetico, molto di grande successo già allora, che però fu dispersa. Quindi in età anziana, nel 60, lui ne fa un'altra versione e prendendo appunto ispirazione da alcune riproduzioni a colori che noi abbiamo portato pure in mostra e quindi vuole proprio riprendere quando sta storicizzando se stesso, vuole appunto far rivivere quest'opera così importante. Poi ci sono altre opere della fase degli Arlecchini, quindi, ah no, poi dimenticavo quasi la
1: Eh
0: maternità
1: già,
0: di Cortona, è
1: certo.
0: giusto, è quella, la maternità del 16, che è l'opera che è principale, no? Della Sala Severini del MAEC, e poi che dialoga con un'altra maternità proprio del 20, che è quella più geometrica, più geometrizzante. E poi c'è tutta un'intera sezione che è dedicata alle pitture svizzere, che ovviamente non si potevano portare in mostra, però sono fatte dialogare con tutta quella parte del processo di queste pitture, quindi bozzetti, disegni, schizzi, progettazioni e poi rielaborazioni a posteriori e riproduzioni in grande di questi studi, perché di questi dipinti, perché questi dipinti sono stati studiati proprio anche dal punto di vista tecnico molto di recente da un progetto di università svizzera, la SUPSI. E poi, questo però volevo da sottolineare, ci sono due opere medievali, un Margaritone, Margarito, mi scuso, che lui chiamava Margaritone, appunto, che è il suo artista quasi prediletto, un San Francesco che lui riprende, che lui fa dialogare con il proprio San Francesco che realizza in una chiesa svizzera a Sion. Poi la mostra si conclude con un grande bozzetto per il mosaico di San Marco che è a Cortona. Quindi diciamo questa ultima sezione dell'arte sacra allaccia la Svizzera a Cortona, no? Perché è idealmente è il percorso che lui ha fatto, insomma, ritrovando il suo paese, ecco,
1: E poi ci
0: prima
1: sono
0: di
1: i
0: lasciarlo.
1: tantissimi
0: Sì.
1: incontri che Severini fa nel corso della sua
0: Sì.
1: vita, nei decenni che lo vedono protagonista in giro per l'Europa, tra Parigi, Roma e altrove, perché alcuni di questi vengono anche raccontati, c'è per esempio l'incontro casuale, fortuito, ma poi anche pieno di fascino con Amedeo Modigliani, ci sono gli incontri con Matisse, con Picasso, si dice che appunto si vedessero negli studi, ma quando doveva
0: Certo.
1: venire Picasso i quadri venivano rovesciati perché nessuno voleva far vedere i quadri a Picasso perché avevano paura del
0: Sì.
1: suo occhio indagatore, anche del suo occhio prensile, qualcosa magari poteva finire facilmente tra le grinfie, diciamo, straordinarie di Picasso. E dunque questi rapporti di un mondo così collegato, così pieno di vitalità, di amicizia, in cui c'era spazio senz'altro anche per la competizione, però c'era anche una grande solidarietà e anche un forte senso di partecipazione a una fase della storia dell'arte in una città chiave come Parigi, in cui si aveva consapevolezza che davvero stesse cambiando qualcosa.
0: Sì, c'era dal 6 in poi, il 1906 è l'anno in cui anche Modigliani va a Parigi, quindi sono quegli anni lì e lui si trova a dialogare con Picasso, è vicino di studio a Braque e non solo, prima ancora nella mostra abbiamo mostrato il dialogo con Boccioni, che era appunto, Boccioni era stato allievo alla scuola di balla insieme a lui, amicizia di gioventù che poi si rinnova quando i due appunto scrivono, cioè quando Boccioni scrive e gli fa firmare il manifesto sul futurismo e insieme portano avanti questo movimento. Quindi Boccioni e poi il dialogo con i francesi che avviene poi di nuovo con un'attività che per Severini è di mediazione, perché i cubisti francesi, che non sono ovviamente soltanto Picasso e Braque, ma tutta quei cubisti portati avanti da una casa di mercante Rosenberg, che sono quelli cosiddetti cubisti della Section d'Or, questi non erano noti in Italia e Severini si incarica di informare gli italiani su una rivista, la rivista di Mario Broglio, Valori Plastici, in un numero dedicato proprio al cubismo francese, in cui riproduce alcuni quadri di Picasso, di Braque, i suoi, e altri proprio di Claise, di Juan Gris, e appunto dei cubisti, un cubismo scelto, ecco, scelto e curato questo numero proprio da lui. Quindi questo proprio per far capire come, no, il filo rosso del dialogo fosse un po' un incarico che a volte lui si è dato, ecco, che serviva molto spesso anche, lui nella sua autobiografia un po' lo dice in modo un po' tendenzioso, serviva anche un po' a sprovincializzare, ecco, i suoi amici italiani, futuristi e non solo. Però il suo sguardo è senz'altro lo sguardo di quello che ho definito un bilinguismo culturale, appunto dall'interno e dall'esterno, ed è quello che gli permette di allacciare rapporti appunto poi con i vari ambienti che frequenta, anche in Svizzera poi ha a che fare con un gruppo, il Groupe de Saint-Luc, quel gruppo che fa arte sacra in Svizzera, con cui lui dialoga, non fa esattamente parte del gruppo di Saint-Luc, non diventa un membro del gruppo, però realizza cinque chiese insieme a questi artisti, dialoga con l'architetto Dumas e poi soprattutto con il teologo Maritain, che è quello che più lo sostiene in queste imprese, ecco.
1: Una grandissima figura peraltro, insomma, quindi siamo sempre nell'ambito di un'eccellenza in ogni campo che, certo, fa veramente impressione, certo. Erano anni importanti, insomma, anche per la cultura europea, no? Quindi si capisce proprio questo, sì, ruolo di testimone al tempo stesso di protagonista di Gino Severini. Ecco, l'ultima cosa che le vorrei chiedere, Margherita Dayala Valva, in questa bellissima mostra cortonese leggo che c'è anche un'installazione multimediale immersiva. Queste sono le tipiche cose che in questo periodo noi sentiamo associate a mostre anche importanti, anche classiche. Dunque si cerca di ottenere, magari attraverso anche dei mezzi più vicini alla tecnologia contemporanea, un'attenzione anche da un pubblico magari meno avvezzo,
0: più ampio,
1: insomma, allargare un po' gli orizzonti.
0: Sì.
1: Ecco, ce la vuole raccontare?
0: Dunque questo con un visore è possibile fare delle esperienze, si tratta di questo, di come immersive, così vengono chiamate, in cui si possono vedere e vivere alcuni un quadro, il Pan Pan Monico, che è appunto il quadro principale della mostra, e trovarsi all'interno di questo locale parigino, il Pan Pan, circondati dalle danze, dai colori. Come dicevo, la danza è un tema sinestetico, è un quadro perfetto per un'esperienza di questo genere. L'altra esperienza è quella che non potevamo portare in mostra, il Camerino delle Maschere di Montecuffoni, che è un castello di Montecuffoni in Toscana, e qui Severini tra il 20 e il 21 ha affrescato le pareti molto piccole, per uno studiolo piccolo, però appunto è ad affresco, e quindi questo permette di ricostruire, di trovarsi dentro come a questa stanza. Una cosa interessante che ho osservato nei visitatori, se posso dire, è l'interesse. Si pensava, no, nell'offrire questa esperienza, di darla per i giovani interessati a questo, però devo dire che ho trovato anche gli anziani molto affascinato, gli anziani o comunque persone molto, anche quasi più affascinati dei giovani a questo tipo di esperienze. Questo è bello vedere
1: significativo,
0: appunto come
1: sì, è interessante, no? Questa
0: sì,
1: transgenerazionalità,
0: perché i ragazzi sono abituati
1: a questo e altro, certo.
0: Sì, e quindi per me appunto è interessante vedere come il pubblico reagisce a questo tipo di stimoli, che comunque vogliono essere uno stimolo di tipo esperienziale, ecco, sì.
1: E allora ci sono questi motivi e anche moltissimi altri motivi per andare a Cortona, che è un bellissimo luogo, naturalmente andrebbe visitato già di per sé, ma insomma qui c'è un'occasione importante. Gino Severini, Modernità come dialogo, una grande mostra Attesi, che si svolge a Cortona nel Museo dell'Accademia Etrusca della città di Cortona, Palazzo Casali, fino al 1° novembre, quindi c'è tempo per visitarla. L'hanno curata Daniela Fonti e Margherita D'Ayala Valva, che è stata con noi al telefono, molto paziente a raccontarci questa bella mostra. Dunque le facciamo moltissimi auguri,
0: grazie a voi.
1: Naturalmente cercheremo di visitare la mostra. La ringrazio ancora per essere stata con noi questa sera. Buonasera a lei.
0: Grazie a voi, grazie, buonasera.
1: E noi rivolgiamo le nostre attenzioni a un altro artista italiano, un musicista che ha passato moltissimo tempo, anni di formazione importanti a Parigi, come del resto appunto Severini. Si tratta di Alfredo Casella, che si perfezionò a Parigi durante gli anni della Belle Époque. Era naturalmente, questo la sua musica ne risente ovviamente, attirato dalla modernità, dai linguaggi anche più sperimentali che in quegli anni aveva potuto, con cui in quegli anni era potuto entrare in contatto, e però si distaccò senza mai rinnegarla delle influenze iniziali di un Gabriel Fauré, di quel tipo di musica francese, e strinse amicizia invece con gente come Erik Satie, come i musicisti del gruppo dei Sei, e dunque da lì il trampolino per arrivare poi alla musica di e anche la figura di Igor Stravinsky, era fatto, si può dire. E quindi ascoltando un brano che adesso ascolteremo, che è una piccola suite, si intitola Pupazzetti, opera 27, sono 5 musiche per marionette. Viene trascritta per quintetto di fiati dal flautista Filippo Mazzoli. Si possono cogliere in questa particolare piccola suite molti degli elementi che costituiscono il fascino di una certa musica di Stravinsky, l'amore che Casella portava per questo grande compositore che lo influenzò moltissimo. Il pezzo è in stile neoclassico, naturalmente c'è una anche un riferimento all'infanzia, cosa che non è peregrina in un musicista come Casella. Ricordiamo ad esempio i pezzi infantili per pianoforte meravigliosi che scrisse, e dunque venne composto da Casella Pupazzetti nel periodo della Prima Guerra Mondiale. Nacque per il teatro di balli plastici di marionette meccaniche, ideato dall'artista Fortunato De Pero. Originariamente era pensato per pianoforte a quattro mani, ma poi fu trascritto dallo stesso Casella per grande gruppo strumentale misto o per orchestra da camera. In questo caso lo ascoltiamo invece da un quintetto contemporaneo italiano, il quintetto Anemos, con Filippo Mazzoli al flauto, protagonista anche appunto di questo brano nell'orchestrazione, nell'arrangiamento per quintetto di fiati, Marica Lombardi al lobo e Nicola Zuccalà clarinetto, Albin Le Bossé al corno e Ivan Calestani al fagotto. Dunque sono 5 brani, una marcetta, una berceuse, una serenata, un notturnino e infine una polca. Buon ascolto.

0: Allegro, molto vivace e grottesco, questa è l'indicazione che porta questa polca che conclude la serie dei Pupazzetti, opera 27 di Alfredo Casella, composta nel 1915 e qui in una trascrizione davvero molto brillante, dovuta a Filippo Mazzoli, flautista del quintetto Anemos, che l'ha eseguita in un bellissimo album di qualche tempo fa, alle 22-29 minuti. Siamo quasi in perfetto orario per aprire un'altra pagina importante, sempre legata la musica, e prima di ascoltare poi il secondo e ultimo cartellone qui a Radio 3 Suite, che ci porterà invece in contrade musicali molto differenti. Andremo appunto ad ascoltare più avanti, attorno alle 23, la sinfonia numero 8 di Antonín Dvořák, ma in questo caso invece rimaniamo in Italia per un bellissimo libro che ha scritto Emanuele Franceschetti, che abbiamo al telefono con noi. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: È dunque un libro che esce per l'edizione Neoclassica con un titolo molto suggestivo, Un senso del citato tramonto, e racconta un quindicennio di teatro musicale in Italia nel secondo dopoguerra, tra 1945 e 1961, e devo dire, il libro è bellissimo, informatissimo, pieno di sorprese anche, davvero mostra una ricchezza, quel quindicennio straordinario di esperienze, anche delle contraddizioni, mette Emanuele Franceschetti il dito un po' nella piaga di quel particolare periodo storico in cui l'opera attraversa un momento di forte ridefinizione, anche di crisi, possiamo dirlo, e colma questo libro una lacuna negli studi storico-musicologici dedicati all'opera del secondo Novecento. Dunque è un libro davvero consigliabile per chiunque ami il teatro musicale italiano, e appunto proprio un taglio molto affascinante, molto bello. Dunque complimenti anche personalmente da parte mia a questo
1: Grazie, molto
0: musicologo.
1: gentile.
0: Credo che sia che provenga questo lavoro da un lavoro di tesi, perché anche questa sezione così limitata, no, a un quindicennio, fa pensare che lei si sia concentrato forse magari per un dottorato. Io ho un po' questa impressione, però non mi sono documentato molto.
1: Sì, è andata assolutamente come lei dice. Riparto dall'inizio perché ha detto una cosa importante, cioè una delle prime cose che dico quando racconto qualcosa di questo libro è che non vuole essere un libro che si occupa di, come spesso capita in generale, nei lavori umanistici, negli studi umanistici, siano essi, come dire, legati al mondo della letteratura o del teatro o della musica. Non è un libro che vuole salvare dall'oblio autori poco conosciuti, che poi sia riuscito a farlo, naturalmente è un piacere. Non era questo l'obiettivo, perché lo trovo una cosa abbastanza triste, cioè
0: Eh
1: individuare
0: sì,
1: qualcosa
0: come diceva Carli
1: di
0: Ballola,
1: nascosto.
0: insomma, bisogna evitare lo stillicidio dei minori, no? Questo lo diceva anche a proposito delle musiche che
1: Sì,
0: uno trasmette in radio,
1: esatto.
0: ma a maggior
1: Poi
0: ragione in un volume come questo, invece è la tesi più, la cosa che emerge di
1: Sì, è
0: più.
1: che poi non è mai chiaro chi siano i minori né quali siano stati i criteri a decretarli tali, nel
0: Certo.
1: senso, quindi io sono partito in maniera opposta, nel senso che a un certo punto io ho sempre avuto questo cruccio, questo puntiglio, diciamo, da ex melomane, e mi sono sempre posto questo problema frequentando anche altre forme simboliche come la letteratura, la poesia o il cinema. Dico, noi quando andiamo al cinema cerchiamo la più recente produzione, quando compriamo romanzi succede la stessa cosa. Abbiamo solo un grande problema quando frequentiamo il genere teatro musicale, per cui abbiamo un po' reso assiomatico il fatto che l'opera lirica sia morta con Giacomo Puccini, e questa è una cosa abbastanza ingenua, perché sappiamo perfettamente che non è così. Sono esistiti moltissimi compositori ed esistono tuttora, sono vivi, vegeti e godono di ottima salute. Quindi la cosa interessante non era tanto voler sfatare una mitologia storiografica quanto provare a problematizzarla e metterle in discussione e chiedersi che cosa era successo in quegli anni. Quindi io all'inizio, proprio come dice lei, per una questione di ricerca dottorale, avevo individuato un piccolo novero di opere che mi interessavano, il mio interlocutore accademico, quell'altezza che poi è anche l'autore della prefazione, il professor Franco Piperno, io sono sempre molto onesto nel riconoscere i meriti altrui, mi disse: ma studia un intero periodo, non qualche opera. E poi la cosa è venuta da sé, perché i margini storiografici erano quasi obbligati. Il 1945 non ha bisogno di essere, insomma, ricordato, cioè tutto quello che significa, e il 61, per cui il 61 per altri ambiti artistici, il 62 o il 59 sono gli anni del boom delle nuove avanguardie, sia in
0: Certo.
1: ambito teatrale che in ambito musicale, che in ambito letterario. E in quegli anni sono successe moltissime cose in Italia, in Europa, succedevano molte cose, quindi io non avevo voglia di andare a scovare perle sconosciute. Volevo sapere che cosa fosse accaduto in quegli anni, perché erano gli anni della ripresa post-bellica, del neorealismo, dell'esplosione delle nuove avanguardie, dello sviluppo delle riviste letterarie e musicali, della fondazione dello studio di fonologia a Milano. Insomma, succedevano moltissime cose e difficilmente l'opera lirica, che è sempre così porosa ai fatti dell'attualità, poteva non essere stata, insomma, all'altezza delle aspettative. E poi, facendo ricerca, ho scoperto che erano accadute molte cose interessanti. Per decretare che alcune cose erano interessanti, ho dovuto però sondarle tutte. E questo era un obbligo scientifico, cioè per dire cosa sia interessante e cosa non lo è, ho dovuto prima verificare tutto, ma proprio tutto quello che era accaduto. Infatti, l'incubo dell'editore in questi anni è stato gestire le mie famose tabelle, perché io poi
0: Certo.
1: ho realizzato delle lunghissime cronologie di fatti, a partire dalle quali poi ho potuto decidere, perché poi c'è sempre un margine di inevitabile soggettività nella scelta. Se lei ha letto, molti che avranno letto avranno magari notato che probabilmente il musicista più famoso vissuto e attivo in quegli anni, cioè Nino Rota, io non l'ho incluso poi negli studi, nei carotaggi.
0: Certo.
1: E questo mi permette di rispondere a una domanda che credo sia utile anche per questa conversazione. Io non ho scelto di studiare delle opere che mi piacevano, perché questo era l'ultimo dei criteri possibili. Ho scelto di studiare dei lavori che, come dire, tenevano conto dei problemi dell'epoca. Ecco, se una delle cose più importanti dell'opera lirica, oramai un po' pe persa, poiché si era persa nel 1900, era la sua attualità, io ho cercato di individuare dei lavori che tenevano conto di alcuni problemi dell'attualità, fossero essi di carattere linguistico, musicale, stilistico, visivo. Ad esempio, Rota forse era una figura, per sua stessa ammissione, che non aveva questo tipo di interesse. Lui diceva, scrivendo Il cappello di paglia di Firenze: voglio scrivere una bella farsa in stile rossiniano.
0: Ecco.
1: Ecco, per quanto questo sia assolutamente rispettabile, io sono sempre un po' per il modernismo di Dalhaus, cioè bisogna scrivere musica che sia all'altezza del presente. E quindi, alla luce di questo, ho cercato di individuare dei segnali di attualità o di vivacità del genere teatro musicale. Ecco.
0: E devo dire che all'altezza del presente anche Emanuele Franceschetti nel considerare non soltanto il teatro, quello che va in scena, ma anche il teatro radiofonico. Questo ci riguarda anche da vicino come radiofonici, no? C'è un periodo
1: Assolutamente.
0: importantissimo della produzione, proprio in quel quindicennio, in cui moltissimi autori si esprimono attraverso il mezzo radiofonico, producendo del teatro musicale per la radio. Questa è un'innovazione da un certo punto di vista.
1: Sì, assolutamente un'innovazione. Ora, la cosa interessante è che io non ho studiato nello specifico delle opere radiofoniche, perché esiste a tutt'oggi uno studio rimasto insuperato sulla produzione radiodrammatica, che è, insomma, la biografia di Angelaida De Benedictis. Ma ho studiato un lavoro del 1955 di Chailly, che è usando una parola bruttissima, è un'opera radiofonica abortita che poi diventa opera per le scene. E quello che lei dice è molto vero, perché la radio è uno dei grandi marker del modernismo primo novecentesco, però produce un effetto rebound nei confronti di quella che Peter Brooks chiamava l'immaginazione melodrammatica. Cioè, la radio produce una musica radiogenica, quindi meno, per ovvie ragioni funzionali, è capace di annettere elementi spettacolari, di estroflessione canora, e invece lavora più sul suono, sui silenzi, su altri elementi che rendono l'opera moderna, e questo ha portato poi a un grande paradosso, che l'opera moderna, perlomeno questa è la mia lettura, è un'opera non melodrammatica. Sì. L'opera più moderna del Novecento è un'opera che accoglie in sé elementi epici, elementi narrativi, anche dei parlati. Moltissime opere di cui ho parlato sono opere in cui si parla, e questo insomma era un'eccezione all'altezza delle urla del teatro verista, poi diventerà la normalità del Novecento, opere in cui si parla, come nel vecchio Melologo, no?
0: E poi possono intervenire anche suoni allogeni rispetto, no, al suono tradizionale, quindi possono entrare rumori, diventa un po' un film per le orecchie in certi casi, no?
1: Esatto, la produzione
0: è anche più interessante per la radio.
1: Di profonda modernità, però la modernità non ha sempre, come dire, non va sempre di pari passo con la spettacolarità.
0: Esattamente.
1: Questa è una delle contraddizioni di cui lei giustamente parlava. Le opere più moderne non sono le opere di successo, perché la modernità deve rinunciare a qualcosa che è fuori tempo massimo, e queste cose fuori tempo massimo sono l'estroflessione, la spettacolarizzazione, la gestualità, l'espansione vocale, canora, il linguaggio del librettismo un po' regressivo, e si iniziano a porre altri problemi, no? Altre trame, altre vicende, altri personaggi, altre scelte che, come diceva lei giustamente, portano anche alla tentazione radiofonica. C'è una musica per il teatro delle orecchie, no? Come il teatro dell'ascolto.
0: Certo. Allora, la seconda parte di questo bel libro che ha scritto Emanuele Franceschetti, ripeto il titolo, Un senso di citato tramonto, il teatro musicale in Italia nel secondo dopoguerra, si intitola In scena. Questa seconda parte è la parte più corposa e anche più interessante, perché entriamo dentro le opere e quindi abbiamo un'idea anche naturalmente corroborata dalla prima parte, in cui si fa la cronologia, si individuano i temi e si espone anche una tesi interessante, di cui poi, se avrà voglia, Emanuele Franceschetti ce ne già qualcosa ci ha accennato, ma insomma potremmo ancora discuterne. E qui ci sono alcune categorie, non so, per esempio due casi emblematici dei fiaschi del realismo, ad esempio si parla in particolare di Liberovici, e poi una parte dedicata al grottesco, alla farsa e alla parodia, con delle opere anche in questo caso molto interessanti, e si va avanti così. Allora, tenendoci al fiaschi del realismo, perché il realismo fallisce?
1: Ah, questa è una bellissima domanda di cui la ringrazio molto. E per rispondere devo partire da uno dei grandi luoghi comuni relativi alla teoria del teatro musicale, che lo dobbiamo ad Adorno. Adesso non lo cito letteralmente, perché a quest'ora, a questa altezza della stagione, non sarei in grado, ma Adorno, come molti altri, insomma, era convinto che l'opera fosse tanto più, e questo è paradossale, perché Adorno il progressivo, Adorno il modernista, invece era convinto che l'opera fosse tanto più fedele alla sua vera natura quanto più restasse vicina all'elemento paradossale, magico, surreale o irreale. Pensiamo al flauto magico, insomma, certo. Pensiamo a tutta l'opera che come dire, aveva goduto di quella, o l'opera del Seicento, insomma, le prime opere che godevano di quel paradosso che, oltre a essere tecnico, cioè se ci si esprime cantando, era anche drammatico, mettiamo in scena cose che non esistono. Il problema è che nel Novecento mettere in scena Orfeo o qualche personaggio, per quanto qualcuno l'abbia anche fatto, mettere in scena personaggi fiabeschi o quantomeno irreali, poteva non essere l'idea migliore, perché intorno accadevano delle cose. Nel 1945 finisce la seconda guerra mondiale, c'è l'ondata del neorealismo cinematografico, c'è anche un grande desiderio di inchiodare il fatto estetico alla realtà anche da un punto di vista politico. E i due casi che lei ha nominato erano interessanti. Proprio il primo è uno degli aneddoti più belli, ma sarebbe bello che non restasse tale, perché quell'operina, La gita in campagna, tra l'altro di un bravissimo compositore romano, Mario Peragallo,
0: sì.
1: Ecco, questo è stato un caso in cui riportare l'attenzione su un compositore, tra virgolette, minore, ha avuto un senso, al punto che pochi mesi fa abbiamo, anzi, hanno organizzato un bel concerto a Roma dedicato a Peragallo, in cui sono stato coinvolto, ma questo perché Peragallo era vicino all'Accademia Filarmonica Romana, era tra i dodecafonici italiani del secondo dopoguerra, tra i vicini, insomma, all'universo di Casella, di Schoenberg, di quel mondo lì. E decide di fare quest'opera nel 1900, tra il 53 e il 54, un'opera per la Scala, allora sotto Ghiringhelli, se non vado errato, quindi non certo in un teatrino minore, che mette in scena non un dramma, quindi non un pezzo teatrale, ma un racconto di Moravia, incluso in un librino, in una raccolta di racconti che aveva vinto il premio Strega l'anno prima, quindi qualcosa di estremamente attuale, quindi non riprendere Dumas o Flaubert o Shakespeare o Molière, riprendere la più aggiornata produzione letteraria italiana, racconto, quindi un ottimo compositore italiano, uno dei più dei narratori più in vista della cultura italiana, coeva. Alberto Moravia, scene di Guttuso, quindi il meglio anche dal punto di vista scenico-visivo, per così dire. Sceglie Peragallo un linguaggio aggiornato perché è un compositore apprezzabile, ascoltabile, ma era molto vicino al mondo della dodecafonia. E mette in scena questa storiella, una storiella tipicamente neorealista, insomma. E quando arriva in scena una vera e propria automobile, una Topolino che arriva in scena fisicamente, una cosa che per le regie più aggiornate contemporanee sarebbe ovvia, succede il putiferio. Quindi viene ricordato come uno dei più grandi scandali della Scala, una delle opere più dimenticate del Novecento italiano, che aveva portato in scena la dodecafonia, la pittura un po' espressionista di Guttuso, un racconto un po' tra il decadente e il grottesco di Moravia, quindi c'erano tutti gli ingredienti affinché l'opera trovasse un suo pensiero aggiornato, senza nascondersi sotto le gonne di qualche regina donizettiana, eppure un grandissimo scandalo, nello stesso anno più o meno in cui invece trionfava la Callas di Medea. E questa è un po' una fotografia di uno dei grandi paradossi
0: E non andò
1: dell'opera
0: meglio
1: del Novecento
0: al
1: italiano.
0: povero giovane, allora 26enne, Sergio Liberovici, che con
1: Andò
0: un
1: male anche a lui, è
0: librettista
1: vero.
0: come Italo Calvino, scriverà lo stesso Calvino dopo la prima rappresentazione della Panchina, appunto al Teatro delle Novità di Bergamo nel 1956, venne giù il teatro dai fischi. E lo stesso Liberovici, lei lo racconta in questo libro, conferma quasi ridendone che nessuno deve aver fischiato un'opera in quel modo lì. Quindi evidentemente anche in questo caso, no,
1: Sì,
0: abbiamo.
1: lì si era al Teatro delle Novità di Bergamo, tra
0: Sì.
1: l'altro un luogo incredibile, fondato da Bindo Missiroli nel 1937, un luogo dichiaratamente deputato alla novità, in cui ogni anno, ogni autunno, insieme a qualche titolo di repertorio, andava, invece non era come i teatri attuali, no? Che fanno cinque titoli di repertorio e un titolo inedito ogni tanto. Lì si faceva, se non sbaglio, tre titoli di repertorio e 4-5 titoli nuovi, teatro, balletto. E lì Liberovici era giovanissimo, Calvino era poco meno giovane, ma era comunque molto giovane, quindi c'era anche questo spirito pionieristico, d'azzardo. Quindi probabilmente per loro non fu un trauma, anzi fu il segno di aver fatto qualcosa di significativo. L'opera era molto leggera, molto disimpegnata, eppure partitura alla mano, ascolto alla mano, libretto alla mano, era un'operina intelligente, visivamente aggiornata, che poneva anche dei problemi, perché è un'opera che raccontava una cosa che noi conosciamo bene, cioè la nevrosi della metropoli contemporanea.
0: Ah, sì.
1: Ecco, se questa cosa veniva raccontata da un romanzo era ammissibile, e se veniva
0: Beh, in
1: fatta a
0: fondo,
1: teatro,
0: certo.
1: all'opera non era permessa questa cosa,
0: In fondo,
1: non era perdonabile.
0: parlando di Calvino, c'era Marco Valdo, che era l'esemplificazione, no, di questa alienazione in città, no? Quindi
1: Esattamente.
0: effettivamente, no, il passaggio alla musica poi pone, evidentemente poneva e continua a porre dei problemi o delle questioni che vanno, come lei dice giustamente nelle introduzioni, vanno problematizzate, perché come si è sempre, questo è un principio anche proprio degli studi storici, ogni storicizzazione è sempre una problematizzazione, quindi è interessante vedere come questo libro, che attraversa 15 anni importanti della storia del nostro paese dal punto di vista del teatro musicale, riesca a mettere in campo delle questioni che interpellano e chiedono risposte o le suggeriscono questioni anche in settori molto differenti. Lei prima parlava del cinema, abbiamo parlato della letteratura, ma si potrebbe andare avanti moltissimo. Un'ultima cosa che vorrei, cioè non ultima, ma penultima, diciamo, riguarda questa parte dedicata al grottesco, alla parodia, che è molto interessante perché qui trovo dei titoli molto affascinanti, interessanti. Penso al Circo Max di Gino Negri, penso per esempio alla Partita a pugni di Vieri Tosati, un compositore oggi pressoché dimenticato, ma la sua Partita a pugni del 53 è una delle, se vogliamo chiamarla opera, in realtà non era una vera e propria opera, qualcosa di veramente notevole, intendo dire, una
1: Oh,
0: rappresentazione
1: perfettamente
0: di un
1: d'accordo.
0: incontro di box recitato e cantato in dialetto romanesco con un pubblico, e questo confronto tra due pugili, uno Gradasso Palletta e l'altro Cannavota più Guardingo, meriterebbe una ripresa, magari un'attualizzazione, chi lo sa, magari con Trump e Xi Jinping che si sfidano, no? A pugni.
1: È proprio quello che pensavo, cioè sono cose che io non credo che ogni cosa di cui parliamo, su cui lavoriamo, debba portare con sé quella cosa un po' demodée, un po' regressiva, della scoperto il capolavoro dimenticato. Però un po' sapere che certe cose sono accadute, cioè io prima di fare questo lavoro non sapevo che a una certa altezza storica, appunto, anche delle voci eminenti della critica, ovviamente Nila D'Amico, lo stesso Cavazzeni, che era un musicografo molto attivo, dicessero, come dice lei, che scrive Cavazzeni in un articolo: i migliori di oggi fanno una sorta di realismo grottesco. E parlava proprio di Vieri Tosatti, di Negri, di questi, di Biozzi, di questi, che quindi vuol dire che a quell'altezza, questo mix, no? Questo balance fra un'idea di realismo, quindi smetterla con la fiaba pura. Ovviamente un realismo grottesco che risentiva di tutto il primo Novecento, di Pirandello, di quel mondo lì, e questo va detto, in parte anche di Malipiero, però aggiornato, meno musicale, più scabroso a tratti, più ruvido, dava l'idea che anche se erano destinate a essere opere non da repertorio, portavano un po' l'impronta digitale, il marchio di quegli anni. Questa era la cosa che mi interessava, che fossero opere non regressive, che non volessero essere Donizetti o Rossini, perché quel tempo è un tempo passato.
0: Insomma, è davvero molto interessante avvicinarsi a questa sezione, diciamo, a questo carotaggio del teatro musicale italiano, un frangente così speciale nel dopoguerra, secondo dopoguerra, 1945-1961. E chiederei a Emanuele Franceschetti, dopo questa faticaccia che si è fatto in questi anni per mettere insieme un volume davvero molto completo, interessante, affascinante, non soltanto per i musicologi e per gli appassionati di musica, ma davvero un carotaggio della cultura italiana, vorrei dire, in cui tanti temi vengono suggeriti e tanta problematizzazione viene messa in campo. Ecco, dopo questa faticaccia, immagino che stia lavorando su qualcos'altro, gliene chiederei conto.
1: A questa domanda non ero pronto. E, ma sì, non c'è nessun segreto. Io in realtà, diciamo, ho sempre una doppia vita da questo punto di vista, cioè quella più spostata sul fronte della letteratura e della poesia e quella sul fronte della musica, e non è un caso che molto spesso l'ho messa insieme. In questo momento glielo posso proprio così confessare, ma non credo che possa interessare a qualcuno, ad essere un segreto pruriginoso, una grande fissazione per il modernismo, per un'altra categoria che, se ha avuto una storia molto vivace dal punto di vista critico per le discipline letterarie, ha avuto invece una vicenda un po' ambigua e un po' meno articolata per quanto riguarda la musica. Quindi parlo di tutto quello che accade in linea di massima tra gli anni, io in Italia ritengo tra gli anni 10 e i primissimi anni 40, diciamo un po' il trentennio. Quindi faccio marcia indietro invece di andare in avanti, perché mi piacerebbe applicare, insomma, alcune categorie analitico-interpretative che sono state molto efficaci per il modernismo letterario, quindi per Elio Spengler, Joyce, Eliot, Joyce, Pound, Virginia Woolf, Gerstenstein e via dicendo, anche per la musica, con la stessa efficacia con cui sono state utilizzate per la letteratura. A me piace molto questo passaggio fra frontiere, perché se fatto con delle cautele può anche fornire dei risultati utili, ecco, perché la musica, la letteratura e il teatro ovviamente non sono universi reciprocamente impermeabili, ma vivono ogni giorno di contaminazione.
0: Allora, io la ringrazio davvero molto, Emanuele Franceschetti, per averci raccontato questo bel libro, Un senso del citato tramonto. Ripeto ancora il titolo, il suo sottotitolo, lo abbiamo detto, è Il teatro musicale in Italia nel secondo dopoguerra, 1945-1961. Lo pubblica la Neoclassica Edizioni in una collana intitolata Storia e analisi delle culture musicali. Circa 300 pagine, molto dense, per €30, dunque un pubblico invitato a approfittare, insomma, consigli per lo shopping, questo è uno shopping intelligente. Grazie,
1: Grazie, vi
0: grazie per
1: ringrazio
0: essere.
1: anche da parte del mio editore.
0: Bene, dunque voglio lasciarlo con una musica adeguata, perché proprio un allievo di Eritosatti, Federico Biscione, è rappresentante da un certo punto di vista, compositore, docente di composizione,
1: Se ci ascolta lo saluto con affetto, perché al tempo della ricerca mi ha anche fornito dei preziosi materiali su Eritosatti.
0: Sì, perché lui si è molto occupato del suo maestro e dunque ha
1: Sì.
0: raccolto tante cose dell'eredità appunto artistica di questo grande compositore dimenticato. E come compositore, Federico Biscione ha un linguaggio che, diciamo, sfugge un pochino ai canoni del modernismo, delle avanguardie, e si rifugia, diciamo, in un'area così molto vicina anche a una scrittura spesso ironica. È il caso di questo balletto, Il Pifferaio Magico, che è stata una commissione del Teatro Regio di Torino. È stata la prima performance effettuata a Torino al Piccolo Regio Puccini il 7 maggio 2003. È un brano per piccola orchestra che racconta proprio la storia del Pifferaio di Hamelin per una piccola orchestra diretta dallo stesso Federico Biscione. Ascoltiamo la scena finale, The Mountain, la montagna.

Una musica davvero affascinante, questa La Montagna, The Mountain, dal balletto Il Pifferaio Magico per orchestra da camera, Federico Biscione alla testa di un

ensemble formato da elementi dell'orchestra del Teatro Regio di Torino per un lavoro che è datato 2003. Dunque, a questo punto, alle 23:06 minuti in questo istante, è il momento di aprire l'ultima pagina in programma. Questa sera il Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino ci porta nuovamente al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Ieri avevamo lasciato l'Orchestra del Maggio diretta da Bari Avni per quello che era il suo debutto alla testa di questa orchestra, con l'esecuzione del triplo concerto di Beethoven. Questa sera la ritroviamo nella seconda parte del concerto, sempre nell'occasione della stagione sinfonica del maggio, il 12 dicembre dello scorso anno, con la sinfonia numero 8 in sol maggiore, opera 88 di Antonin Dvořák, nei tempi allegro con brio, adagio, allegretto grazioso, allegro ma non troppo. La sinfonia numero 8 di Dvořák fu composta, gli amanti della musica di questo grande compositore lo sanno, nel giro di pochissime settimane, nell'autunno del 1889, venne eseguita a Praga il 2 febbraio dell'anno successivo sotto la direzione dello stesso autore. In una lettera inviata a un amico, Dvořák aveva confidato di voler scrivere una sinfonia differente dalle altre, con le singole idee elaborate in modo nuovo, quasi una sorta di allontanamento programmatico dal modello che era stato la base della sua scrittura sinfonica fino allora, quello brahmsiano, e a favore di un linguaggio invece più rapsodico, più vicino a una certa narratività tipica della tradizione musicale slava, che si dice proceda per invenzioni poetiche piuttosto che per complesse elaborazioni tematiche. E in questa sinfonia la libertà dell'invenzione è primaria rispetto al rigore della costruzione di tradizione, e questo lo dimostra Dvořák già dalle prime battute dell'allegro con brio iniziale, per proseguire poi negli altri tre movimenti. Dunque il finale, allegro ma non troppo, è una fanfara di trombe che richiama l'attenzione su un discorso musicale in cui un tema dal ritmo danzante viene sottoposto a una serie di variazioni sempre più ricche e articolate, che poi culminano in una coda davvero entusiasmante. Dunque ascolteremo l'ottava di Dvořák, nei tempi allegro con brio, adagio, allegretto grazioso, allegro ma non troppo, dall'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, diretta da Bari Avni.

Applausi del pubblico raccolto al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino il 12 dicembre dello scorso anno per questa sinfonia numero 8, in sol maggiore opera 88 di Antonín Dvořák, nei tempi allegro con brio adagio, allegretto grazioso e allegro ma non troppo, questo trascinante finale con la giovane direttrice d'orchestra israeliana Bar Avni alla suo debutto con l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino in quell'occasione per la stagione sinfonica del Teatro del Maggio. Questo era anche il nostro ultimo cartellone Festival dei Festival, cura di Giorgio Marino, che si conclude, ma abbiamo ancora qualche minuto di tempo da dedicare alla musica. I nostri ascolti di fine giornata, di fine serata sono, richiamiamo ogni tanto la musica della buonanotte, in questo caso particolarmente significativa perché è davvero un bellissimo disco, molto notturno. Si tratta di un classico del cosiddetto chamber jazz, jazz da camera, un lavoro inciso da due grandi musicisti nel novembre del 1972 a Oslo e pubblicato l'anno successivo con il titolo di Crystal Silence, silenzio di cristallo, una bellissima copertina con un tramonto o forse un'alba, un cielo molto bello con molte nuvole, e all'interno di questo album si declina la bellezza di due strumenti, di due grandi strumentisti, Chick Corea al pianoforte, Gary Burton al vibrafono, insieme per questo brano che dà il titolo all'intero album, cioè Crystal Silence. Lo ascoltiamo.

Bellezza distillatissima questa musica di Cicoria, un brano scritto da lui stesso nel 1972, registrato assieme a Gary Burton, pianoforte, vibrafono, un esempio classico di jazz da camera, dunque jazz che fa a meno della parte percussiva e in questo caso mette a confronto e a dialogo due strumenti ai massimi livelli dell'interpretazione con due grandi musicisti statunitensi come Corea, pianista straordinario, e Gary Burton, vibrafonista innovativo. Crystal Silence era la composizione, e Crystal Silence si intitolava anche questo album di cui abbiamo ascoltato la title track, dunque il brano che dà il titolo all'intero album. E sembra veramente assurdo che siano passati più di 50 anni da quando questo disco uscì, appunto all'inizio degli anni 70. Questa era anche l'ultima occasione d'ascolto qui a Radio 3 Suite. Siamo arrivati alla conclusione di questo programma che, come sapete, è curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Tilio Fortunato, Marianna Galleranno, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. Ringrazio Valerio Giannetti, regista di questa serata, e ancora Marina Baglivo e Francesco Napoleoni con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. Appuntamento con Radio 3 Suite naturalmente per domani sera, e da domani il nostro pubblico ritroverà al microfono Alessandro De Rosa. A domani dunque, un saluto a tutti voi da Riccardo Giagni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3, una buona notte a tutti voi.

Il nuovo disco del sassofonista Mark Turner si intitola Reflections on the Autobiography of an Ex-Colored Man e non è la prima volta che il sassofonista si ispira a un'opera letteraria per le sue composizioni, e questa volta ha scelto proprio un classico della letteratura afroamericana, l'autobiografia di un ex uomo di colore, appunto scritto da James Weldon Johnson e pubblicato per la prima volta in forma anonima nel 1912. È un'opera fondativa per la storia nordamericana, per la riflessione potente che veicola sul razzismo, il razzismo che ha segnato la nascita del paese, che ancora oggi, come sappiamo, pesa fortemente nel tessuto sociale. E come dice Turner, è stupefacente come nel corso di 250 pagine Johnson riesca a trattare l'argomento del fenotipo in modo così articolato, molto più articolato di come spesso viene affrontato l'argomento in America oggi. Non è casuale l'uso della parola fenotipo, è questa parola che Mark Turner sceglie al posto di razza perché dice: nella razza non ci credo. Mark Turner, che abbiamo ascoltato al tenore ma anche alla voce, è lui il narratore di questo progetto. Jason Palmer è alla tromba, David Virey al pianoforte, al sintetizzatore e all'organo, Matt Brewer ai bassi acustico ed elettrico, e Nashie Thwaites alla batteria.

Le abbiamo ascoltate all'inizio di questa traccia le riflessioni di James Weldon Johnson sull'importanza della linea del colore, la color line negli Stati Uniti, riflessioni riportate, espresse, raccontate nella sua fiction intitolata L'autobiografia di un ex uomo di colore, uscita nel 1912, un romanzo il cui protagonista è un uomo nero che si fa passare per bianco, romanzo ripreso dal sassofonista Mark Turner, ovviamente in alcune sue parti, per il suo nuovo disco che è uscito lo scorso 10 ottobre, è articolato in 10 movimenti. Noi abbiamo ascoltato quest'ultima traccia intitolata Movement 8 Pragmatism e ora passiamo al prossimo ascolto con un disco uscito ai primi di giugno ma che non abbiamo ascoltato abbastanza, l'ultimo lavoro del trombettista Ben Lamar Gay intitolato Yowzers, e questa è la traccia che dà il titolo al disco.

Non nevicherà mai più, la pioggia non smetterà di cadere, il fuoco non smetterà di bruciare. Queste le tre frasi che venivano ripetute più e più volte nel blues che abbiamo appena ascoltato, una sorta di blues del cambiamento climatico, un brano per piccolo gruppo vocale che apre il nuovo disco di Ben Lamar Gay. Ed è un punto di partenza significativo per questo Yowzers. Yowzers è una parola e quindi un suono che, spiega Ben Lamar Gay, mi è venuto in mente mentre riflettevo sulla intersezione tra umorismo e orrore nel nostro presente. E quindi, oltre a queste tre voci, all'ospite Rob Fry al flauto e al clarinetto basso, il disco è realizzato da Ben Lamar Gay in quartetto con Tommaso Moretti, Matthew Davis e Will Faber. È uscito all'inizio di giugno e noi vi proponiamo un altro brano da questo disco intitolato The Glorification of Small Victories.

0: La musica di Benda Margay, una musica molto ricca di ingredienti, varia almeno quanto sono varie e numerose le collaborazioni del trombettista di Chicago. E tra gli ingredienti ci sono anche diverse forme popolari delle Americhe, e del resto, l'abbiamo detto tante volte, nella musica afroamericana non c'è contrapposizione tra le forme del passato e quelle del futuro, e se vogliamo tra tradizione e avanguardia. Yowzers è il titolo del nuovo disco, dell'ultimo disco di Benda Margay, che è uscito a inizio giugno di quest'anno e che abbiamo voluto riproporvi questa notte a Battiti. E rimaniamo a Chicago con i Tortoise, che hanno segnato in modo molto significativo a partire dagli anni 90 la scena di Chicago. Dopo moltissimi anni, 9 anni di silenzio discografico, è uscito a marzo un singolo che annuncia un disco che dovrebbe uscire tra pochissimo, ma nel frattempo è uscito un EP con una serie di remix proprio del singolo, e noi vi proponiamo tra i vari brani presenti in questo Oganesson Remix EP quello realizzato da e che vede la voce di Saul Williams.
1: What was I to make of the growing conviction that we would all somehow be reborn of the fears we had withstood in our lifetimes? Small acts of courage would cancel each other out. That mass graves and mass incarceration would never achieve a small unsurveyed space to discuss what police and soldiers have in common. When the state chooses carceral inflation to signify a loss of privilege, and we're all forced to regurgitate the talking points. Shoot the messenger, deport the messenger, lock up the messenger. You have one saved message. Nothing can save you. Can you feel it? Reborn as an afterthought in an occupied nation, taught to hold my camera steady when they kill me. Behold, your man of faith has faith in my demise, though I'm born angel. Barely old enough to collect your unemployment, looks like I owe you. Indebted to your lack of everything that matters, these bombs are welfare. Come collect your shrapnel, put everything away before you go to sleep. This blood is written in music. You snoozed right through the alarm, dreamt of becoming a doctor, who dreams of bombed hospitals? Same ones that profit from your overpriced medication, then fly to Neverland to sign bombs. The duopoly hides it sloppily, call of duty to monopoly, you've been indoctrinated. Taught to celebrate a freedom to exploit others, problem is, the other is a lie. It's always you wrapped in different skin and living conditions, they raise the tariffs on clear thought and sold you superstition. Your chosen teams in red and blue fulfill their donor's mission, and you can't miss a day of work with no social provisions. Withhold your labor, withhold your labor, withhold your labor. Engage your workers on your job, engage your neighbor. Bring production to a halt, stock market theater. Fight to defend your master's purse is how they trained you. Blood is written in music. The donor's blood is not enough. We may need yours to fuse it.

Il remix di Saul Williams è anche sua la voce molto riconoscibile di questo brano che abbiamo appena ascoltato, uno dei cinque brani contenuti in Oganesson Remix EP, un disco che esce grazie alla collaborazione tra Nonesuch Records e International Anthem e che presenta cinque remix appunto di Oganesson, il singolo digitale dei Tortoise che era uscito a marzo di quest'anno e sono firmati i remix oltre che da Saul Williams, da Heba Kadri, da Patrick Carney, da Broken Social Scene e da Makaia McCraven. I Tortoise sono ancora, dopo tanti anni, Jeff Parker, Dan Bitney, Douglas McCombs, John Herndon e John McIntyre, musicisti che, come dice Pitchfork, se venissero messe le loro molte imprese musicali in un grafico prima e dopo la formazione dei Tortoise, sono musicisti che coprirebbero molto molto terreno e coprono molto terreno singolarmente e collettivamente anche Steve Lehman, Vijay Iyer e Tyson Sory, ovvero i Fieldwork.

Anche i fieldwork come i tortoise non incidevano da molti anni. Fieldwork, ovvero Steve Lehman al sax alto, Vijay Iyer al pianoforte, a Rhodes e Tyson Sory alla batteria. Loro addirittura non incidevano da 17 anni. E come dichiarano loro stessi, quando si ritrovano è sempre una grande gioia. E aggiunge Steve Lehman, poiché abbiamo sviluppato un linguaggio musicale nostro, non abbiamo mai bisogno di spiegare alcunché. Sostanzialmente riprendono laddove si sono fermati, e infatti anche in questo nuovo lavoro torna intatto il loro suono denso, nervoso e decisamente poco afferrabile. Il disco è pubblicato dall'etichetta PI Recordings, si intitola Thereupon. Noi abbiamo ascoltato un primo brano intitolato Embracing Difference, ma continuiamo ad ascoltarne un altro con Evening Wright.

The Mona è il progetto solista di Urlo, cantante, bassista e tastierista degli UFO Mammut. Questa era The Hidden Ghost, brano che abbiamo tratto da Songs of Abandon, il suo nuovo album con il moniker The Mon, e come le atmosfere ci hanno suggerito è un lavoro introspettivo, personale, che ruota intorno al concetto di perdita e rinascita. Songs of Abandon infatti dovrebbe essere la prima parte di un viaggio sonoro che si compone di due capitoli. Composto in un momento di solitudine e oscurità personale, scrive l'autore, l'album è nato da un esercizio radicale. Scrivere una canzone al giorno per 9 giorni consecutivi, usando solo chitarra acustica e voce. Successivamente questi schizzi sono stati plasmati in tracce complete. Ne ascoltiamo subito un'altra, Beautiful Star, The Mon.

dedicato a ciò che avrebbe potuto essere ma non è stato mai. Songs of Abandon è il nuovo disco targato The Moon, il progetto solista di Urlo, uscito in questi giorni attraverso Supernatural Cat. E canzoni dall'atmosfera solo apparentemente fragili sono dotate infatti di quell'energia folk psichedelica essenziale. Ordo Funebris invece è una band spagnola, un trio attivo una ventina d'anni fa. Ora è stato ristampato il loro disco dal titolo emblematico Cantar alla morte, fabula triste, e la musica conferma l'ambientazione descritta dal titolo, una sorta di dark wave medioevale, un folk epico, insomma. Iniziamo a sfogliare il disco da Lacrima Profundere.

Cantar alla morte, fabula triste, il titolo del disco del trio spagnolo Ordo Funebris. Una storia molto breve, la loro, iniziata intorno al 1999 con Satoris Ellenorth alle tastiere, Lady Knot al violino e Lady Morte alla voce. Hanno pubblicato solo due album, ma poi si sono sciolti ed entrambi ruotavano intorno a queste atmosfere oscure ed evocative con forti influenze medievali, neoclassiche. Il disco, ristampato ora dall'etichetta danese Gondolin Records, contiene anche l'immancabile riferimento al terribile testo dei frati inquisitori, il Malleus Maleficarum, il martello delle streghe, che viene richiamato così in questo

Melus Maleficarum, ora abbattiti dal gruppo neofolk spagnolo Ordo Funebris, dalle loro atmosfere a tratti macabre al limite del kitsch gotico, ma che mantengono un certo fascino. Passiamo, dicevo, all'omaggio nato dalla collaborazione tra Solis String Quartet e Sarah Jane Morris. L'omaggio è al Club dei 27, espressione usata per indicare quella serie di artisti leggendari morti all'età di 27 anni, uniti anche da tanti eccessi di droga o alcol o altro ancora. È un concetto più che altro diventato leggenda tra il 1969 e il 1971. Quando Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison morirono tutti a 27 anni e poi in questo triste circolo se ne aggiunsero ancora tanti altri. E dunque nel disco che si intitola Forever Young si ripercorre un repertorio di canzoni eterne proprio come i loro autori. Noi lo iniziamo ad ascoltare da questa versione di Back to Black di Amy Winehouse.

La bellissima voce di Sarah Jane Morris, cantante britannica che ricordiamo tra le tante altre cose anche nel progetto di Annie Whitehead, Soup Songs, dove le canzoni cantate erano quelle di Robert Wyatt. E qui Sarah Jane Morris collabora con l'ensemble Partenopeo Solis String Quartet, Vincenzo Di Donna al violino, Gerardo Morrone alla viola, Luigi De Maio al violino e Antonio Di Francia al violoncello, che hanno portato questa bella capacità di mescolare la tradizione classica del quartetto d'archi con altre musiche. E questo omaggio Forever Young è per le canzoni di quegli artisti che hanno fatto parte della storia della musica e che a 27 anni hanno lasciato questo mondo. Artisti come Otis Redding, Janis Joplin, Jim Morrison e Kurt Cobain, dunque Doors e Nirvana, Brian Jones, Jean-Michel Basquiat e naturalmente Jimi Hendrix, del quale Sarah Jane Morris con il Solis String Quartet ripropone diverso materiale. Noi abbiamo scelto il connubio Crosstown Traffic e Freedom.

0: Forever Young, il club dei 27, il disco firmato da Solis String Quartet e Sarah Jane Morris e pubblicato da Irma Records, con un repertorio davvero importante della storia della musica, rivisitata così per quartetto d'archi e la potentissima voce britannica dai tanti legami italiani di Sarah Jane Morris. Ora, a portarci lontano da questo mondo, a portarci nello spazio, ci pensa The Mistake Band, un gruppo nato all'interno del laboratorio di musica elettronica sperimentale dedicato a bambine e bambini, tenuto da Mauro Remiddi e Roberto Fega nella libreria romana I Fiori Blu. E come può succedere solo ogni tanto, un'alchimia particolare ha attraversato quelle giornate di composizione elettronica sperimentale e Midori Colle Piccolo, Noè delle Foglie, Matilde Gola, Alice Ianni Palarchio e Gaia Celesia hanno pensato poi di formare una band da questa esperienza, appunto The Mistake Band. Hanno tra i 9 e i 13 anni e hanno deciso il tema da esplorare, lo spazio appunto, ed è nato un progetto stabile con concerti live, un disco, la fanzina anche, dove raccontare tutta l'esperienza, grazie alla pubblicazione da parte della Dischi Durevoli Records nella collana Le Pulci nell'Orecchio. Un ensemble di musica elettronica composto da giovanissime e giovanissimi sperimentatori, dunque è base per le loro improvvisazioni sono i suoni catturati da registrazioni ambientali e poi rielaborati digitalmente. Questa è Space Lake.
1: Siamo atterrati su Space Lake.

0: Che meraviglia, il giovanissimo gruppo di sperimentazione elettronica The Mistake Band, Alice, Gaia, Matilde, Midori e Noè, che hanno partecipato al laboratorio Suoni in Movimento, tenuto da Roberto Fega e Mauro Remildi, dall'ottobre 2024 al maggio 2025 nella libreria di quartiere I Fiori Blu a Roma, e poi hanno suonato live anche in diversi posti, tra i quali il locale Zazzina e il Metrò, riscuotendo grande interesse, e tanto che il loro disco Space, che stiamo ascoltando questa notte, è arrivato sino alle orecchie di Derek Walmsley, uno dei critici della prestigiosa rivista The Wire, che lo ha recensito con grande entusiasmo. E disco che potete trovare anche nella fanzina pubblicata da Dischi Durevoli Records, dove si racconta il laboratorio e i concerti. Ci sono foto, disegni su carta patinata opaca, formato A5, dove troverete anche il codice per scaricare l'intero album. Ma questa è la loro idea di Alien.
1: Uscito dal tunnel, mi sono trovato circondato da creature strane, stravaganti.
2: Thank you.

da me. Avevano troppe parti del corpo, troppo poche. Erano troppo colorati, troppo poco, troppo trasparenti. Ma alla fine ho capito che anche loro si sentivano la stessa cosa per me. Anch'io ero un essere diverso, un alieno.

E che bellezza, The Mistake Band, The Space, Dischi Durevoli Records. E allora vi segnalo anche che nei prossimi giorni ci sarà la possibilità di ascoltare e vedere dal vivo il giovanissimo gruppo al Forte Prenestino di Roma il 16 novembre dalle 14. Entra anche il sole ora nel nostro percorso con le armonie dolci, bassi potenti e i testi consapevoli di Sista Manu, cantante e cantautrice reggae italiana che a maggio scorso ha pubblicato attraverso la Rupa Rupa Records il suo disco, si intitola Dreaming Out of Babylon, e questa è la dichiarazione di intenti di Fight the Corruption. Sista Manu.

0: para todos la luz. Para todos, todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Carlo Donato Cossoni. Occhi belli. Dal primo libro delle canzonette amorose, opera 7. Ensemble Philomel.

0: Di Carlo Donato Cossoni abbiamo ascoltato Occhi belli.
1: Giovanni Benedetto Platti. Concerto in re minore per violoncello, archi e basso continuo. Non tanto allegro, adagio, alla breve fuga. Sol Gabetta, violoncellista. Orchestra da camera, Cappella Gabetta, diretta da Andres Gabetta.

0: Di Giovanni Benedetto Platti avete ascoltato Concerto in Re minore per violoncello, archi e basso continuo. Sol Gabetta, violoncellista, orchestra da camera Cappella Gabetta, diretta da Andres Gabetta.
1: Luca Marenzio, solo e pensoso, madrigale a cinque voci. Complesso vocale Pomerium Musices, diretto da Alexander Blachli.

0: Di Luca Marenzio avete ascoltato Solo e pensoso, madrigale a cinque voci. Complesso vocale Pomerium Musices, diretto da Alexander Blachli.
1: George Gershwin, My One and Only Love, pianista William Balcom.

0: di George Gershwin abbiamo ascoltato My One and Only Love, pianista William Balcom.
1: Heitor Villa-Lobos, Bachianas Brasileiras numero 5 per voce e orchestra di violoncelli. Aria, cantilena, danza, martelo. Soprano Anna Moffo. Elementi dell'American Symphony Orchestra, diretti da Leopold Stokowski.